0: raccontaci qualcosa di te, dai.
1: Io sono pensionato.
0: Di che zona sei, Pino?
1: Carcola, io sono stato di San Paolo, adesso abito a 7000 nord.
0: Ammazza, ti sei spostato da parecchio. San Paolo, stavi di fronte a me, io sto a Montagnola, dai.
1: Vabbè, lo so, lo
2: comunque,
1: so.
2: Tolti i convenevoli, direi di iniziare a giocare.
0: Sì, okay? Allora ragazzi, iniziamo da Marina che gioca con me. Sei pronta, Marina?
3: Sì, pronta.
0: Vai.
4: 3, 2, 1, 0.
0: In quale città ha vissuto Marco Polo?
3: Venezia.
0: Di quale film di animazione parliamo se il protagonista è un cowboy di nome Woody?
3: Toys Story.
0: Il quartiere romano di Piazza Vittorio.
3: Esquilino.
0: Stop, 3 su 3.
2: Attenzione, grande
0: Marina. Brava, brava, brava.
2: Carissima.
0: Brava Marina, 3 su 3, le ha seccate tutte e tre. Toy Story, c'è Woody il cowboy. Marco Polo è vissuto a Venezia e il quartiere di Piazza Vittorio è proprio l'Esquilino. Brava Marina, 3 su 3. È un compito arduo adesso per il nostro amico Pino.
2: Pino.
1: Marendo.
2: No, aspetta, almeno proviamoci, perché se rispondi anche tu a tre domande, ve la giocate poi allo spareggione.
0: Certo.
2: Andiamo.
4: 3, 2, 1, 0.
2: Pino, quante sono le regioni bagnate dal Po? 3, 4, 5.
1: 4.
2: Hanno partecipato a Sanremo nel 2024 con Festa Totale. Chi sono?
1: Passo.
2: L'imperatore chi inaugurò l'Ara Pacis?
1: Nerone.
2: Hanno partecipato a Sanremo nel 2024. Niente da fare, Pino, ti fermi a una risposta corretta.

0: erano loro, mentre l'imperatore che inaugurò la Rapacis era l'imperatore Augusto.
1: Niente da fare per Pino, ma come sai benissimo, Pino, daremo una seconda possibilità anche a te. Guarda, facciamo così: domani ti facciamo rigiocare, ti ricontattiamo noi. Oggi la vittoria va a Marina, una vittoria schiacciante. Hai sentito che ha detto Pino? È anche il compleanno, va bene così, questo è fair play. Grande Pino, ti chiamiamo domani e rigiochi con noi. Ciao, ciao per oggi, grazie.
2: Ciao Pino.
0: Ciao Marina, grazie per aver giocato con noi. Ancora tanti auguri. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: radiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio si confessa col suo migliore amico e gli fa: oh, sono una cifra preoccupato. Mia moglie ha iniziato a girare ogni sera da un bar all'altro. Oh, quello si fa, ma porca miseria. Ma ha preso il vizio del bere? No, ha preso il vizio di venirmi a cercare.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Buonanotte anche in questo sabato 4 luglio. Noi ci siamo, Geppellino De Niro con voi fino alle 3 e come promesso ora c'è il contenuto inedito realizzato apposta per i gladiatori che ci ascoltano durante la notte.
2: Parliamo del mio nuovo romanzo. Sai che io sono uno scrittore molto prolifico.
1: Forse pure troppo.
2: Scrivo tutte le notti e questo racconto che ti sto per leggere sarà già di grande successo.
1: Sei così prolifico che sei quasi sospetto. Esatto, perché secondo me prendi ispirazione troppo facilmente da altri prodotti che già esistono.
2: Allora, vabbè, il mio nuovo racconto segue lo chef stellato Armando Berzatto che torna a Spinaceto dopo il suicidio del fratello per gestire la disastrata paninoteca di famiglia. Lottando contro debiti e una brigata ostinata, trasforma il locale nell'ambizioso ristorante Il Capibara, affrontando traumi passati.
1: Oh ragazzi, non c'era. Come si intitola il tuo romanzo?
2: Panini.
1: Come le figurine, no?
2: Esatto, no, panini proprio da magnaca, la mortadella, calonza col prosciutto, quale panini? Fa figurine.
1: Poi ci sono tutti i contorni, i sottoli,
2: esatto,
1: sai,
2: dai, sottaceti, tutto. Stavo sempre a litigare tra Salamino Teca.
1: Allora, questa. Fate le dovute proporzioni, no? Perché si parla di Chicago, lo
2: no,
1: chef.
2: Ho detto Spinaceto, quale Chicago?
1: Lo chef non si chiama Armando, ma si chiama Carmi.
2: O zio, quello che è emigrato dopo la guerra.
1: Basta. Comunque ricorda tanto la trama di The Bear.
2: Sì,
1: no?
2: Ma The Bear, quella era ambientata nella foresta, questo invece è ambientato a Spinaceto. Nella paninoteca.
1: Ma poi
2: c'è, ma sempre l'amico mio Augusto.
1: Hai detto pure Capibara.
2: Capibara.
1: Ragazzi, io non ce la faccio più. Ditemi voi cosa devo fare.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte.
3: Gladiatori.
0: Notte. La notte dei gladiatori di Dimensione.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno, gladiatori. Geppellino e De Niro vi salutano. Abbiamo presentato anche l'ultimo romanzo in ordine di tempo scritto da Geppo, che ricordiamo si chiama Panini.
1: Panini, panini.
0: Se la trama vi ricorda la serie TV The Bear.
1: Andate in cucina, spaccate la rosetta e fatevi un panino. Sicuramente è morta così. Noi per questa notte vi lasciamo qui, per questa notte è tutto. L'appuntamento è esattamente tra... No, lunedì.
0: No, ma che lunedì? C'è la puntata speciale del sabato, amico mio.
1: Ah, giusto.
0: L'hai dimenticata.
1: Un vero great hits. No, perché è talmente ampio, è talmente grande, poi a forza di stare qui mattina, sera e mattina ho perso la cognizione temporale.
0: Io. Allora, noi vi diamo appuntamento dalle 6 con la puntata Greatest Hits, quella in cui vi facciamo riascoltare tutte le cose più divertenti andate in onda durante la settimana. Nel frattempo però vi salutiamo e vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro.
1: Ciao.

0: Rhythmic History.
1: Sono arrivate le tre, allora benvenuti in casa Dimensione Suono Roma con il Mollicone Nazionale, o se preferite con Don Cash. Questa notte, ragazzi, partiamo come sempre con le cinture di sicurezza allacciate, eh sì, perché nel night time della capitale il primo brano ci riporta al 1990 con il London Beat, I've Been Thinking About You.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La miglior musica in casa Dimensione Sonora, ma con Don Cash. Se ballate con noi anche di notte, vi basta mandare un messaggino al 393-0119-119. Ma adesso riportiamo i colori di un passato. Dal passato, Rolling Stones, ma quelle dei The Colors.

0: History.
1: E adesso, signori e signori, ladies and gentlemen, benvenuti nel night time della capitale con Don Cash, cinture allacciate, perché vi riporto al 92, i miei 10 anni, le manine appiccicose, le sorprese nelle patatine, i mercatini dei nostri oggetti fatti sul lungomare della spiaggia, il festival bar, e c'era Snap con Rhythm is a Dancer.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

tra le più ritmate di ieri e di oggi, le più ritmate dal 90 ad oggi, sicuramente la musica di Dimensione Sonora, ma contenta tutti. Fra un attimo voleremo al 2002 con Shakira, ma adesso da quest'anno la combo di Topic e Becky G con la loro Sorry Papi.

0: Music History.
1: Prendiamo la strada insieme anche alle 4.30 del mattino in casa Dimensione su una Roma con Don Cash.
2: A Don Cash!
3: Ma io gli ho fatto la respirazione a bocca a bocca.
1: No, boccia a boccia io ho fatto.
4: Le bocce sono un antistress.
1: Bene, rimaniamo così, ragazzi. Adesso Whitney Houston dal 93. I'm every woman.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E allora io sto per
1: weekend
0: andare via.
1: On. È weekend on. And this is the king of drive time.
0: Ci sarebbe. E allora noi ci risentiamo, ragazzi, lunedì dalle 16 alle 19 nel prossimo episodio del Cardaia sia con te. Buon weekend da parte di Don Cash. Peace out.
2: Dimissione suono Roma, novità.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: In arrivo anche i cartoons di Duda. Mi piace questo elegante progetto anni 50 in versione cartoon, volutamente con capelli super cotonati, erano proprio così. Dal 1998 ritorneremo nel 95 con Ocean Whispers di Rabba e Picotto, e apriamo invece con Summer is Magic per Alexia.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato a tutti! Benvenuti su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale, anche oggi. Fino alle 10, Geppo e Rino De Niro.
1: Puntata super speciale quest'oggi, perché come sapete il sabato, oltre a tutti i nostri contenuti inediti, andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa. E quando dico meglio del meglio, non mi sto allargando, perché oggi ritroverete il nostro Antonio Giuliani, troverete Emiliano Bonini, la puntata più bella di Star Piscio della settimana e tutte le nostre barzellette. Però questo sabato fammi iniziare facendo gli auguri a un nostro carissimo amico che oggi festeggia il suo compleanno.
0: Chi è? Chi è?
1: Oggi è la festa di Tom Cruise, lui è nato il 4 luglio.
0: Ma no, quello è Maverick, è in Top Gun.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì.
1: Ah, non è nato lui il 4
0: ma
1: luglio?
0: Ma no, ho controllato prima, oggi non è nato Tom Cruise. Vabbè. Comunque ci saranno tanti altri contenuti inediti, tra questi proprio l'almanacco che ritroveremo già nella prima ora. Ma qui davanti a me c'è il famoso barzellettometro che dobbiamo svuotare.
1: Sì, allora il tappo è stato tolto, esce uno svampo assurda, cominciamo a svuotare le barzellette con la prima.
0: È un profumo però, lo sì, diciamo sì, a sì, tutti, quindi
1: profumo non è, di risate.
0: Non
1: questo
0: è che c'è male odore, no, no.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due amiche sono in un negozio di abbigliamento e una sta provando un vestito all'interno di un camerino, no? A un certo punto spalanca la tenda, guarda l'amica e gli fa: tesoro, scusami, secondo te sto vestito è troppo scollato? E quella si guarda e fa: ma te sei fatta crescere i peli sul petto? Lei fa: no, perché? E allora è troppo scollato.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
3: Rhythmic History 98.

0: domenica.
1: Il mese di luglio è il mese dei matrimoni.
2: Beh, sì, in tanti si sposano a luglio.
1: Perché le belle giornate, è vero il caldo, però c'è tanto sole, quindi anche le foto vengono più belle.
2: Certo.
1: E a proposito di matrimoni, stamattina su Dimensione Suono Roma parliamo di questo matrimonio che sta facendo discutere il web, perché a quanto pare una donna ha rifiutato di partecipare al matrimonio del fratello perché era stato organizzato in un resort naturista.
2: Allora, questa cerimonia si terrà proprio in un resort naturista dove la nudità è obbligatoria.
1: Esatto.
2: Mo, la donna invitata come damigella, sinceramente lei ha detto di non sentirsi a suo agio con il dress code richiesto, che più che dress code, questa porta il pigiama dell'amore praticamente.
1: Infatti.
2: Partecipando totalmente nuda. Ma questa è una richiesta un po' particolare, ti dico la verità, metterebbe in crisi chiunque un invito del genere, o me sbaglio?
1: Una donna ha rifiutato di partecipare quindi nuda al matrimonio del fratello, neanche a dire un amico o un parente lontano, no, il fratello, proprio per questo motivo qua. L'offerta di organizzare una festa separata poi ha peggiorato le tensioni familiari, perché qualcuno ha provato a trovare il compromesso.
2: Però io dico una cosa, questa non lo sapeva che il fratello fa questo tipo di, questo stile di vita?
1: Sì,
2: perché
1: però,
2: per carità, il naturismo esiste da sempre, c'è gente che si trova totalmente a suo agio, completamente svestita, e lei non lo sapeva che il fratello era così?
1: Metti magari però a disagio anche tantissimi altri ospiti che tu hai deciso di invitare. C'è da dire una cosa, ecco, ai matrimoni le donne sono più avvantaggiate rispetto agli uomini perché possono optare per il famoso vestitino. Noi uomini invece siamo costretti a scarpe, pantaloni, camicia lunga e giacca, perché il dress code del matrimonio è quello.
2: A meno che,
1: da uomo in un resort naturista un matrimonio lo festeggerei molto volentieri.
2: E infatti, a meno che non ti invitano a un matrimonio del genere, pensa, io a questo matrimonio ci andrò, ma non da invitato, andrò a lavorare.
1: Ah, come cameriere?
2: No, faccio il fotografo.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: fare questo weekend con la musica di Dimensione Suono Roma, nonostante il caldo, l'AFA, noi due ci siamo.
1: Nonostante tutto.
0: Jeff e Rino De Niro fino alle 10 insieme a voi. Ora piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: Tra poco su Dimensione Suona Roma.

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zona all'Eur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Ci attende un fine settimana all'insegna dell'estate. Nel Lazio cielo sereno o poco nuvoloso sia questo sabato che domenica e soprattutto temperature in qualche modo sopportabili, quindi caldo sì, ma un caldo giusto, siamo bene o male nella norma, temperature che non andranno oltre i 31-32 gradi, magari domenica proveranno a salire un po', ma rimarranno appunto su punte non eccessivamente alte e anche di notte bene o male si riuscirà a dormire abbastanza bene. Per i dettagli comunque sulle vostre zone anche per la nuova settimana c'è l'app di Trebi Meteo.

0: le promesse fatte in questo caldo sabato 4 luglio vanno mantenute e quindi andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana, e con lui ci ritroveremo anche lunedì in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: E anche oggi, nonostante

0: Molto, molto. È un uccello.
1: C'è la macchina da scriverli, vedo.
0: Sì. I piedi, scrivi i piedi. È un uccello iconico.

0: Era il finale del pezzo, ha bruciato, bravo. Dai, dai, che?
1: Che?
0: Dai, di.
2: Che cosa?
0: Ma che?
1: Ma che?
0: Dai, su, au, ma che? E dai. Ha detto il suo, aspetto, io aspetto. No, il suo aspetto, che aspetti? Comunque ha un corpo simile ad un'aquila.
1: A un'aquila, sì, è un volante.
2: Ti assomiglia tanto all'aquila.
0: Ma no qui,
1: No, è dove?
2: Là.
0: Bravo, qui. Là.
2: Questa è arrivata.
0: Questa arrivava, sì.

0: sta con le cosce già. C'ha due cannucce, c'ha che cannucce, capito? È più simile ad un trampoliere.
1: Ecco, bravo, hai trovato secondo me
0: bravo,
1: la
0: scritto, che bravo, ho letto
1: pensavo fosse tua questa
0: No, ci manca. È un uccello con un'altezza massima di 130 centimetri.
2: Ah, no, okay.

0: Per una grande parete ci vorrei un grande pennello. Per una bella segretaria ci vorrei un grande uccello. No, un grande, nel senso che.
1: Questo è uccello segretario,
2: vogliamo
1: dire. Tenetevi.
0: Ma è quello, un metro e mezzo, un metro e trenta, più alti di me. Apposta qualcuno dice, ma tu c'hai una bella testa di ampia. Ha le gambe da modella, diciamo. Sì. Uno sguardo da diva.
2: Quando cammina sembra stia sfilando.
0: Sì. Ma dai, sto camminando.
2: Dai, no, ho visto le foto.
1: Anche se la Torre Vecchia ci stanno.
2: Sì.
1: È pieno Torre Vecchia.
0: Ma è chiamato così perché praticamente sul

0: retro della sua testa praticamente, sì. Ricorda le segretarie del XVIII secolo.
1: Ah, li bruciavo davvero comunque. Il
0: no, no, che infilavano con sto di, questo gallo, capito? La bruciava un attimo. Che infilavano le penne nelle parrucche.
2: Nelle parrucche,
0: esatto. Tipo ti facevano la cresta, diciamo. Ecco. E praticamente adesso le penne, senti, infilamo?
2: Come?
0: No, visto che ha bruciato il finale. Penso c'è te, Rino.
2: Me ne vado per un'idea. Ciao Antonio, a dopo.
0: Ciao.
3: La sveglia dei gladiatori

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da affrontare insieme in questo sabato mattina. Gladiatori, buongiorno. Torniamo nell'anno in cui arriva al cinema il film eccezionale veramente.
2: Quegli anni
1: 1982.
2: Esatto, era l'anno di uno dei giri di basso più famosi della storia, Human League.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: sabato mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Ora, piccolissimo break. Come promesso, torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Non vedo l'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
5: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
6: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: almanacco del giorno oggi. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma in questo sabato mattina, cerchiamo di capire anche a chi affidarci. Parliamo di alte sfere, iniziamo dai santi del giorno. Oggi celebriamo Sant'Elisabetta del Portogallo.
1: E auguri a tutte le Elisabette. E oggi si festeggia anche Sant'Antonino. Che se non sbaglio ha fatto amici lui, no?
0: No, non è quello. Come non è far, quello? Non essere blasfemo. A parte che sono passati poi tanti anni.
1: Vabbè, però ha fatto lui amici.
0: Accade oggi il 4 luglio del 1776, nascono gli Stati Uniti d'America.
1: Una data storica per i cittadini americani, perché viene firmata la dichiarazione di indipendenza.
0: All'inizio erano 13 le colonie che sancirono ufficialmente in questa data il loro distacco dal dominio della Gran Bretagna.
1: E infatti il 4 luglio poi si festeggia anche l'Independence Day, quando sono arrivati gli alieni, no? Che Will Smith ha combattuto e li ha ricacciati via,
0: ecco,
1: no?
0: Appunto,
1: tutta
0: è
1: storia
0: film.
1: Vera questa.
0: Non è vero, è un film.
1: Come
0: è film? Fantascienza.
1: Ma sei sicuro?
0: È una storia inventata. Fidati, è così.
1: Strano.
0: Vabbè, comunque oggi si festeggia la grande negli Stati Uniti anche con lo spettacolo pirotecnico.
1: Bello, deve essere una bella cosa.
0: Andiamo avanti, ricordiamo i compleanni di oggi, ce ne sono alcuni molto importanti. Iniziamo da Giuseppe Garibaldi.
1: E che ne so, uno importante, l'eroe dei due mondi, famoso in America e famoso anche in Europa, è stato il più grande eroe condottiero che ci abbiamo avuto qui in Italia.
0: Nato oggi nel 1807, poi nel 1927 nasceva anche oggi la grande Gina Lollobrigida.
1: Sì, eterna rivale di Sofia Loren, a mio avviso da giovane era più bella lei, però so gusti.
0: Nata a Subiaco.
1: Sì, Subiaco.
0: In provincia di Roma, quindi insomma è una figura che dobbiamo ricordare, lo facciamo sempre con grandissimo affetto. Poi dobbiamo anche ricordare che oggi è il compleanno di Paola Concia, ok? Una politica italiana molto famosa e conosciuta, così come anche Enrico Bertolino.
1: Sì, un comico del nord molto molto apprezzato anche da noi.
0: Nato oggi nel 1960, quindi auguri a tutti,
1: auguri.
0: Festeggiate forte.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Questo è un periodo dell'anno particolare. Qualcuno ha già iniziato le proprie ferie, qualcun altro invece ne approfitta dei weekend per fare una scappatina al mare.
1: Vabbè, comunque sono quei momenti in cui uno si può spostare dalla propria città. E come fare a portarci sempre con voi senza spendere un euro? Basta scaricare dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale di Dimensione Suono Roma e potete portare con voi noi, la nostra musica e tutti i nostri simpatici contenuti.
0: Esatto, così anche sotto l'ombrellone potete continuare a ballare e a cantare le nostre canzoni.
1: Ve lo ripeto, tutto gratis!
0: Restate qui, tra poco andiamo in redazione per il primo appuntamento con le news in questo sabato mattina insieme.
2: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime da

0: Buona giornata da Valentina Lorusso. Rafforzamento dei controlli e dei presidi da parte delle forze dell'ordine dopo quanto accaduto mercoledì sera al largo Gaetana Agnesi. Ad annunciare la stretta è stato ieri pomeriggio il sindaco Gualtieri, che in una nota diffusa dal Campidoglio ha fatto sapere di aver interloquito con il prefetto Giannini. Quanto accaduto l'altra sera nei pressi del Colosseo, un episodio grave che va condannato con la massima nettezza, ha commentato Gualtieri. Al tempo stesso va sottolineato il tempestivo intervento congiunto della polizia locale e delle forze dell'ordine. I lavori per realizzare a Fiumicino un porto croceristico privato della Royal Caribbean sono almeno per il momento bloccati. Con la sentenza pubblicata ieri, il TAR ha infatti annullato il decreto del novembre 2025 con cui i ministeri dell'ambiente e della cultura avevano dato il via libera all'opera. Il concerto di Ultimo questa sera a Tor Vergata, strade chiuse da ieri, parcheggi a Nagnina chiusi, metro A e C attive. H24, il prato delle Vele di Calatrava, ospiterà il concerto di Ultimo. Le chiusure stradali sono partite già da ieri. La polizia di Roma Capitale ha disposto limitazioni su decine di strade tra il municipio 6 e il municipio 7, la zona del Grande Raccordo. Raggiungere l'area in auto non è praticabile. Siamo allo sport con il tennis. Wimbledon, Sinner piega Brooksby e va agli ottavi di finale. L'alto atesino batte l'americano in 3-7, affronterà il giapponese Mochizuki. Passa il turno anche Djokovic. Il calcio mondiale, Australia capo a rigori, Egitto per la prima volta agli ottavi, l'Argentina batte Capo Verde per 3-2, Colombia gara finisce 1-0, da oggi via agli ottavi di finale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! Eccoci qui su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori, la puntata speciale del sabato, anche in questo 4 luglio, con voi Geppo e Rino De Niro.
1: Scusi,
0: pronti?
1: Signore, ma perché è speciale sta puntata? Ma te lo spiego io, bambino.
0: Geppino,
1: vieni
0: lui
1: qua,
0: Geppino.
1: Intanto, avvicinati un
0: attimo. Vieni.
1: Non ti faccio niente.
0: Ecco, quando la mamma fa così, ragazzi, è finita.
1: È speciale la puntata del sabato, perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti, andiamo a riascoltare il meglio del meglio di questa amata trasmissione. In quest'ora, per esempio, ritroveremo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
0: E poi faremo il punto della situazione anche per quanto riguarda gli eventi del weekend.
1: Dritta ve la diamo noi, eh?
0: L'abbiamo detto prima, qualcuno si sposta, ok? Qualcuno ha già iniziato le ferie, ma tanti altri, per necessità lavorative o altro, restano in città e quindi ce ne sono di cose da fare durante questo weekend.
1: Dai, però adesso iniziamo con il buon umore, la seconda barzelletta di questo sabato fantastico.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio entra dentro un negozio di articoli militari, arriva al bancone e come si fa? Prego, mi dica: salve, mi scusi, vorrei dei pantaloni mimetici, ce li avete? E come se fa, sì, ce l'abbiamo, ma non riesco a trovarli.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

0: tanti faticano a dormire la notte, quindi si prova il tutto per tutto lasciando acceso il ventilatore o l'aria condizionata.
1: Ma qui si apre un dibattito atavico che risale all'alba dei tempi. Dormire con l'aria condizionata o con il ventilatore acceso fa male o no?
0: Come
1: ecco
0: sempre,
1: i pro e i contro.
0: Ci sono i pro e i contro. Iniziamo ad analizzare il ventilatore. Per gli esperti, dormire con il ventilatore acceso è una prassi sconsigliata. Qual è il rischio? Il rischio non è quello di ammalarsi, quindi raffreddore e influenza non possono essere provocati da uno spostamento d'aria, bensì dai virus.
1: Esatto, perché il ventilatore sposta anche la polvere. La polvere va in circolo e magari viene respirata, e molto spesso insieme alla polvere potete inalare dei virus che sono presenti nell'aria, quindi spesso vedi viene additato il ventilatore.
0: E poi può provocare anche una disidratazione delle vie aerei e degli occhi e della mucosa del naso, quindi al risveglio si potrebbe riscontrare problemi un po' di raucedine o
1: per
0: irritazione.
1: Per quanto riguarda invece i pro, i benefici del ventilatore nelle notti calde non sono da sottovalutare. Il movimento dell'aria infatti riduce la sensazione di afa, disperde il calore del corpo e rende più semplice l'addormentamento, a patto che l'aria che si muove non sia troppo calda.
0: Certo.
1: Perché se fuori fa 39 e tu sposti quell'aria lì, sempre 39 fa. Ecco.
0: Per quanto riguarda il condizionatore invece i pro e i contro sono per lo più gli stessi, perché essere esposti a lungo a un'aria troppo fredda può provocare la secchezza delle vie respiratorie, e poi ci sono effetti negativi anche sulla muscolatura e sulla bolletta.
1: Ma soprattutto se fuori, come dicevamo prima, fa 39, non puoi mettere 15 gradi dentro casa,
0: no,
1: perché dopo
0: esatto.
1: lo stacco è troppo alto e lì rischi di ammalarti. Per avere una semplice sensazione di freschezza basta attenersi a 5, 4, 5, 6 gradi in meno rispetto all'ambiente esterno.
0: Il vantaggio dell'aria condizionata è che spesso c'è il timer, quindi tu puoi programmare
1: esatto.
0: durante il sonno l'orario di spegnimento, e quindi almeno riesci a stare al fresco senza spendere tanto di bolletta e senza poi ricevere quei fastidi al risveglio.
1: Ma soprattutto pulite sempre i filtri prima di accenderlo.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Continua il sabato mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. La puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori con Gepperrino De Niro. Restate con noi. Piccolissimo break. E poi torniamo con Antonio Giuliani.
1: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
5: il sole,
4: il caldo
5: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
4: Un mare di sconti e nuovi brand
5: per tutto quello che desideri.
4: Vivi lo shopping.
5: Vivi Roma Est.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import, a Roma, dal 1957.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Si attende un fine settimana all'insegna dell'estate nel Lazio, cielo sereno o poco nuvoloso sia questo sabato che domenica e soprattutto temperature in qualche modo sopportabili, quindi caldo sì, ma un caldo giusto, siamo bene o male nella norma, temperature che non andranno oltre i 31-32 gradi, magari domenica proveranno a salire un po', ma rimarranno appunto su punte non eccessivamente alte. E anche di notte, bene o male, si riuscirà a dormire abbastanza bene. Per i dettagli comunque sulle vostre zone, anche per la nuova settimana, c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: l'abbiamo fatta. In questo sabato 4 luglio è il momento di riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici interventi. Giuliani Doc.
1: Estate.
2: Antonio, allora rispondi subito a questa domanda. Sei pronto?
3: Un attimo, sì.
2: Devi dire.
3: Aspetta, mi metti le cuffie, entro il cabina.

0: difficoltà nel rispondere perché non so quale oggetto prendere nel vero senso della parola prendere, perché ne ho un cumulo, ecco, che se ne sfilo uno mi viene giù casa, capito?
1: Ah, quindi non sono il solo, bene, sono in ottima compagnia.
0: No, capite ora perché si dice accumulatore, per il cumulo, per il cumulo, capito? Perché poi tenere tutti sti oggetti, di fare un bel cumulo, capito?
1: Cioè, trovarne uno magari.
0: Perché io c'ero tantissimi ed è un continuo litigare con mia moglie, capito? Certo. Vi dico solo che mi

0: Sì. E mia moglie ogni volta dice: ma butta sto coso, ma non vedi che schifo.
1: A quanto risale?
0: Tantissimi anni, perché. Eh sì, perché lei mi fa: ma butta sto coso. No, perché? Perché? No, perché sopra ci sono le dediche.
1: Ci sono
0: le dediche dei compagni. E lei dice: non si leggono perché si sono scolorite. Lei non si leggono perché c'avevate 4 anni. Quando ti sei rotto il braccio, non sapevate neanche scrivere. Buttalo! Dico: no, lo butto. E lei: guarda che te lo faccio rimettere, perché ancora te sta,
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate!

0: Cosa fare di bello durante questo fine settimana? Non avete organizzato nulla, è ancora troppo presto per andare in ferie e non vi va di andare al mare?
1: Non vi preoccupate, siamo pronti noi a darvi qualche bella dritta per questo fantastico weekend.
0: Restate qui, piccola pausa e poi torniamo subito.
1: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa.
0: Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
7: Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso. Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Come promesso, vi facciamo conoscere tutti gli eventi imperdibili che si svolgeranno qui nella capitale e nei dintorni. Iniziamo da Tolfa, perché partiamo lontani e poi rientriamo in città. C'è la Sagra del Tartufo.
1: Ecco, voi calcolate che io già sto sentendo l'odore. A Tolfa, Piazza Vittorio Veneto.
0: È iniziata ieri e continuerà anche oggi.
1: Sagra con anima al Tartufo, un appuntamento dedicato ai sapori autentici del territorio e soprattutto alla convivialità.
0: C'è il menù adulto che prevede antipasto con bruschette miste affettate, un prima scelta, insomma. Potete capire che il Tartufo la farà da padrona.
1: Poi c'è
0: in
1: anche il menù
0: sagra.
1: Bambino, portate i vostri bambini ad assaggiare qualcosa di tipico e caratteristico di quelle zone.
0: Come si dice in questi casi, il Tartufo deve piacere.
1: Ah, certo che sì.
0: Poi c'è anche il Gladiatore in concerto al Circo Massimo.
1: Esatto, al Circo Massimo, in una location di eccezione.
0: Non potevamo non parlarne noi. No. Dai, scusa.
1: Verrà proiettato sul maxi schermo il famoso film di Ridley Scott, Il Gladiatore, con l'orchestra dal vivo che suonerà per intero la colonna sonora. Altro appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cinema, ma soprattutto di Roma.
0: Le musiche sono quelle di Hans Zimmer, che stiamo parlando del fuoriclasse di Hollywood quando si tratta di soundtrack memorabili, e avrete la possibilità di rivedere questo film, perché immagino che almeno una volta lo abbiate visto, e ascoltare però le musiche dal vivo eseguite dall'orchestra in una cornice molto molto particolare. Poi chiudiamo con il Rally di Roma Capitale 2026, un'edizione tra spettacolo, innovazione e visione internazionale. Ne abbiamo parlato in questi giorni anche grazie ai collegamenti con Eleonora Scaiola. Fino a domani,
1: FIA, okay? European Rally Championship, campionato italiano assoluto, non perdetevelo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, noi vi aspettiamo come sempre, lo ricordiamo anche il weekend sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: E lì trovate la sezione Music Lab, vi chiederete che cos'è, ve lo spiego, è un posto dove potervi recare virtualmente e votare la musica che amate di più, ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma, e addirittura potete segnalare quella che non vi piace e in base alle vostre preferenze noi aggiorneremo le nostre playlist.
0: Sabato 4 luglio prepariamoci, perché tra poco ritorniamo in redazione per un altro appuntamento con le ultime dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì.
6: Brava.
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%.

0: 5%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buona giornata da Valentina Lorusso. Giallo all'ospedale israelitico, rubate 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato diversi testimoni. L'oppioide sintetico è 100 volte più potente della morfina, l'utilizzo nel Nord America è diventata un'emergenza nazionale. Il triplice omicidio di Casalotti avrebbe organizzato ogni dettaglio con estrema precisione, non solo l'aggressione ma anche la fuga immediata pianificata per guadagnare ore preziose prima di essere identificato. Le indagini sul triplice omicidio avvenuto il 26 giugno in via Montiglio si concentrano ora su Shahadat Hossain, il 43enne originario del Bangladesh. L'ipotesi seguita dalla squadra mobile è che il sospettato abbia potuto contare sull'appoggio di almeno un complice per far perdere le proprie tracce. Si è aperto all'insegna della memoria e dell'identità nazionale l'anno sociale 2026-27 del Rotary italiano, che conta 760 club e 40.000 soci. I 14 governatori distrettuali hanno deposto una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. Papa Leone oggi a Lampedusa, nel giorno delle celebrazioni americane. Il pontefice ha scelto di essere sull'isola. La prima tappa sarà davanti alle tombe di chi ha perso la vita nei naufragi. Poi la sosta alla Porta d'Europa e la visita al Molo Favaloro, dove benedirà la targa intitolata Papa Francesco. Lo sport, il tennis Wimbledon, Jannik Sinner piega Brusby e va agli ottavi di finale, dove affronterà il giapponese Mochizuki. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Si respira aria di weekend, finalmente per tanti sarà un weekend di relax, per pochi di lavoro, noi comunque siamo qua fino alle 10, per tanti altri è un weekend di ferie questo.
1: Esatto. Noi comunque domani ci riposiamo, ma oggi siamo al lavoro e questa è l'ora in cui andremo a riascoltare il nostro Emiliano Bonini, il nostro Antonio Giuliani e soprattutto la puntata più bella della settimana dello sceneggiato di Fantascienza che tiene incollata alla radio milioni di persone, Star Picture.
0: Abbiamo tante cose da fare e da ascoltare, quindi io direi di iniziare subito, anche perché piano piano stiamo svuotando il nostro barzellettometro.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in aperta campagna in una bella giornata di sole, un pittore principiante con una tela e i suoi pennelli si avvicina a un pastore che ha un grande gregge di pecore e gli fa: mi scusi pastore? E il pastore un po' ignorante si gira: che? Le dispiace se vorrei dipingere le sue pecorelle? E il pastore si guarda: no grazie, mi piacciono bianche.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione suono Roma.
4: Ritmo della capitale. Ritmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Tutte le mattine parte integrante della sveglia dei gladiatori, da lunedì al venerdì lo potete ascoltare intorno alle 7:30.
1: Perché qui lo dici con questa falsa ironia?
0: Su Dimensione Suono Roma, perché dico non basta il caldo, no, non basta l'AFA, no, mo pure Emiliano Bonini.
1: Ma lascialo perdere, dai, riascoltiamo uno dei suoi interventi.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, faccia ridere!
4: Ah, raga, Alberto, il Vox Populi di oggi è fastidioso,
0: cioè,
4: Dio, lo dico
0: Emiliano,
4: subito.
0: Già c'è brutto
1: che
0: tempo.
1: Fai?
0: Ma
1: perché le unghie sulla lavagna, che fai?
4: Peggio, molto peggio.
1: Vediamo, dai.
4: Allora, da un recente sondaggio della facoltà di lettere di Ostia Antica.
1: Sì. Ah, io i primi due anni ho fatto.
4: Sì. Ah sì, gli ultimi?
1: Sì, sì, sì.
4: Le lettere.
1: I primi due, poi.
4: Sì, per scrivere le lettere stavi. Sì. Che stai
1: facendo? Facevo le A.
0: No, quella è la prima lettera. Quella, le ultime, tipo la Z, no?
4: Oh, è emerso che a Roma 2 automobilisti su 10 parte da casa già a voglia di litigare con un altro automobilista.
1: Ma classico, no?
4: Mamma mia. Per costruirsi una motivazione più o meno plausibile.
0: Sì.
4: L'automobilista litigioso.
0: Che fa?
4: Adotta queste seguenti tattiche di litigio.
1: Allora, sono partito dall'inizio.
4: Non rispettare nessuna precedenza o stop.
1: Ma perché esistono?
4: Certo. Per imbruttire nel caso in cui la vittima provi minimamente a far valere le proprie ragioni, no?
0: Certo.
4: Mamma mia, la frase più usata è: oh, ma che ta guardi? Ma che ta guardi con due T, eh?
1: Certo.
4: Ma che ta guardi a O? Tutto attaccato. Numero 3. Suonare il clacson
0: sul podio, medaglia di bronzo.
4: Medaglia di bronzo. Suonare il clacson appena scatta il verde.
0: Allora camminare.
1: Un attimo, ma manco il gas sono riuscito a andare.
4: Tanto mi è successo l'altro ieri. Mi sono girato.
0: Ma tu eri quello che ha clacsonato.
4: Suonava. No. Io sono quello che si è girato, me lo sono guardato.
1: Anche a me.
4: Ma tutta sta fretta, c'hai, ho detto. Vabbè, che la faccia da matto, c'è proprio una faccia, io se vede che c'ho proprio la faccia da matto.
0: È meglio non litigare con Emilia.
4: Certo. Una cattiveria incredibile, sì, proprio. Sì. Numero 2. Fingere un tamponamento dandosi da solo un cazzotto sulla propria macchina, che poi è pure difficile perché se t'affacci dal finestrino, cercate da un cazzotto sulla macchina, non è facile.
0: Ma poi ti fai male, no?
4: No, ma sei tutto scomodo poi. Per poi scendere e urlare come un pazzo contro l'automobilista di fianco.
1: Ma che ce vedi?
4: Ma non vedi che mai fatto? Ma veramente so dure che stai cercando di tagliare una comitata, ma inventate un'altra cosa.
1: Vabbè.
4: Numero 1.
1: Medaglia d'oro.
4: Inveire contro i pedoni che camminano senza fretta sulle strisce.
0: Allora, ma che ti sei mangiato un bradipo, devi da correre.
4: Ma è quello effettivamente. Quindi, miei cari guidatori, vi do una bella tiratina d'orecchie e vi dico.
0: Vai.
4: Fate bene a urlare quelli sulle strisce, se devono dare una mossa, mamma mia, mi sopporto, guarda.
3: La sveglia dei gladiatori.
2: Estate!

0: La carica giusta per affrontare il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno!
0: Restate con noi, perché tra poco vi facciamo riascoltare Antonio Giuliani e quindi subito dopo la pubblicità.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma, dal 1950.
7: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: omologati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Si attende un fine settimana all'insegna dell'estate nel Lazio, cielo sereno o poco nuvoloso sia questo sabato che domenica e soprattutto temperature in qualche modo sopportabili, quindi caldo sì, ma un caldo giusto, stiamo bene o male nella norma, temperature che non andranno oltre i 31-32 gradi, magari domenica proveranno a salire un po', ma rimarranno appunto su punte non eccessivamente alte. E anche di notte, bene o male, si riuscirà a dormire abbastanza bene. Per i dettagli comunque sulle vostre zone anche per la nuova settimana c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati in questo sabato 4 luglio ed è il momento di riascoltare il nostro Antonio Giuliani con uno degli interventi andati in onda questa settimana.
1: Di solito si dice sabato italiano, ma quando c'è Antonio Giuliani diventa subito sabato romano.
0: Romano, certo. Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: È il nostro, mi sembra un, diciamo così, un parolone.
0: Si dice De Noantri.
3: De Noantri. Il De Noantri di questa radio. Allora
4: vorrei infilarmi nel tuo stato di famiglia.
3: No, tu non te infili. Tu non ti devi infilare da nessuna parte, specialmente quando parli di me. Ecco. Tu non sfilati, sfilati.
4: Scusami, un nipotino ti piacerebbe
3: sì,
4: avere,
3: ma no? Sì, solo che te deve va da dietro, cioè, capito? No, nel senso che te ti mette in fila. Comunque, ragazzi, credete nelle coincidenze? Nel
4: certo.
3: Fato? Nel fatto della vita?
0: Io personalmente sì, sì.
3: Certo. Tipo Simone, ecco, ti saresti mai immaginato che Rino è al tuo fianco da ben più di 3 anni?
0: No, sinceramente no, anche perché non sapevo neanche della sua esistenza 4 anni.
3: Capito? Nessuno lo sapeva.
4: Nessuno.
3: E dice qual è il fato? Il fato che ha fatto di tutto per stare lì, capito? Per stare lì vicino a te.
4: Mi sono attaccato come un gatto
0: ai marroni.
3: Sai?
0: Ai marroni,
3: nel senso della castagna, la castagna, no?
0: Cioè,
3: la castagna, sono due vicine, però sono sempre due castagne.
0: Esatto.
3: Hai capito? Però hai visto all'inizio, dopo 3 anni, lui tutto carino, te lo ricordi?
0: Sì,
3: adesso come anda lui? Pia
0: sì,
3: parte,
0: sì,
3: va in giro per l'Italia, va a condurre gli special event, hai capito? Fa tutto.
4: Sono stato a Monopoli lo scorso weekend.
3: Te potevi fermarli. Te potevi fermare in questura. Com'è? Te devi fermarli in prigione. Cioè, nel senso, tu non puoi fare come ti pare, mo. Capito? Lì Geppo è la trasmissione da quant'è che stai là?
0: Quest'anno, il prossimo anno sono 10 anni, no?
3: Cioè 10 anni, ti pare giusto? Che te sono 3 anni, vai.
0: È vero, gli è da in dito, se vi abbraccio.
3: Lo vedi? No, vedi perché, no. Vedi perché se te ne va da dietro, io c'avevo ragione. Non c'è niente da fare, capito? Quindi devi fare argomenti, battute. E poi Simone delle volte, anzi, adesso la sera è costretto pure a chiudere la radio, cioè i avi. E lui va in giro per l'Italia. Comunque, volevo rendervi partecipi di un'incredibile coincidenza che mi è capitata mentre ero ieri in un centro commerciale. C'era un bambino che stava facendo il diavolo.

0: andiamo a 4, poi un giorno faremo una puntata su sta cosa, perché si dice andiamo a 4
1: sui
0: comunque,
1: detti, allora
0: la madre, per farlo calmare, gli ha detto: smettila, altrimenti stasera chiamo l'uomo cattivo.
1: Oddio, no.
0: Così la coincidenza è che sono sono stato lì ad ascoltare queste cose, e solo il giorno prima il vostro argomento,
1: quello...
0: il vostro, chi aveva scelto, Simo?
2: Ricco,
0: vedi, ma come gli pare, ve lo dico. Vabbè, era sulle nostre paure, no? Vi ricordate da bambini?
1: Le paure infantili.
0: Sì, e così mi ha ricordato che anche io avevo il terrore di questo uomo cattivo, visto che anche mia mamma mi diceva: guarda, vattene subito a dormire, altrimenti chiamo l'uomo cattivo. Io una sera nella mia cameretta al buio, dentro la cameretta da letto al buio, sentì aprire la porta, quella classica porta che metteva il classico rumore di paura. Come fa Simo il geppo? Come fa? Sono a piall'olio,
1: perfetto,
0: terrorizzato, presi il crick da chicco,
1: non esisteva.
0: Sì, no, ma me l'ho fatto fare io per Natale, cioè, perché il cricchetto da chicco, cioè, vidi entrare l'uomo cattivo, lo colpì in testa con una trambata, insomma, quello che ho potuto fare, solo che dopo mi accorsi che era corporaccio di mio padre.
1: No.
0: Sì, e così sono uscito dalla stanza gridando a mia madre: ma detta appia l'uomo cattivo che ho preso.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Stiamo per tornare indietro nel tempo in un anno a cui io sono affezionatissimo, perché nel 1987 le lenti a contatto usa e getta che utilizzo tutti i giorni furono introdotte sul mercato.
2: E allora dagli occhi passiamo al cuore, questa è Madonna con Open Your Heart sul volume.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: si avvicina il Festival di Venezia, quello del 2026, lo sai che ogni anno è un appuntamento.
1: Sono stato invitato.
0: Tu, in qualità di?
1: Scusami. Di sceneggiatore di Star Pitch, perché scusa.
0: Hai ragione.
1: Devi sempre pensare che io non ci riesco.
0: Vabbè, dal 2 al 12 settembre, l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vi diamo un aggiornamento. Venezia 2026 sarà aperta da Tinto Brass con il restauro in 4K di un suo thriller, quello del 1967, Col cuore in gola.
1: Senti, ti servono i biglietti? Io ho i biglietti.
0: Per andare a vedere l'anteprima.
1: Sì, c'ho i biglietti. Ho due, mi sono avanzati, ti servono?
0: Se c'è spazio.
1: Costano un po' di più, ma te li do.
0: La gondola, però, la
1: paghi. Vediamoci fuori al cancello che te li vendo.
0: La gondola la paghi tu, però,
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma. La decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a €5. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.

supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, 2 confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale con voi Geppellino De Niro. Parliamo di cinema, prima vi abbiamo dato un aggiornamento su Venezia,
1: sì,
0: 2026, che arriverà e inizierà alla grande con il restauro in 4K del film di Tinto Brass col cuore in gola. E parliamo anche di Odissea, altro film.
1: Sì, io lo sto aspettando veramente con ansia.
0: Il nuovo film di Christopher Nolan in uscita il prossimo 17 luglio con alcune scene girate anche ad Ostia.
1: Comunque, pensa, il film non avrà anteprima per gli influencer.
0: Ecco, questa è una storica svolta, quella dettata da Universal, che risponde al crescente scetticismo del pubblico verso le recensioni social, soprattutto di quelli che non ne capiscono tanto di cinema,
1: ecco,
0: e parlano oppure magari mostrano soltanto loro sul red carpet.
1: E allora è il momento di rimettere il film al centro della scena.
0: Sono
1: andiamolo
0: d'accordo
1: a vedere e poi giudichiamo.
0: Comunque, a proposito di film, serie TV, prodotti audiovisivi, noi il sabato vi facciamo riascoltare anche la puntata più bella del nostro sceneggiato, quello Made in Dimensione Suono Roma.
1: E allora alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Starpiccio.
1: Anno 2151, giovedì, siamo nel parcheggio dietro alla luna, nel lato scuro, conosci?
0: Che c'è un parcheggio lì.
1: Sì, si paga però, niente fermare. L'imperatore del caos era immobile come la Ducanna. Davanti a lei comparve una gigantesca astronave nera lunga migliaia di chilometri. Sul ponte di comando apparve l'essere più assurdo dell'universo.
0: Chi è?
1: L'imperatore del caos.
0: Oh mio Dio.
1: Un uomo con 6 baffi, 3 cappelli e un monocolo. E indossava delle ciabatte.
0: È un po' buffo come cattivo.
1: Io conquisterò la galassia, urlò.
0: Ma dove vai che c'è le ciabatte?
1: Il generale Geppo lo osservò e disse: ma sa belle quelle ciabatte.
0: Subito lo smonti, capito?
1: L'imperatore sorrise: grazie, grazie. No, aspetta, dovevo fare il cattivo io. Intanto Emiliano era sparito. Dopo qualche minuto tornò con una cassetta degli attrezzi. Generale, ho trovato il problema. Ah, e qual è? La loro astronave è in avaria.
0: Ah, ecco.
1: E come fai a saperlo, Emiliano? E hanno montato il motore al contrario.
0: E come hanno fatto fino adesso?
1: Bah, Emiliano uscì dalla Ducarna con la sua chiave inglese. Svitate 4 viti, girò il motore, strinse i bulloni, diede una pacca sulla fiancata e adesso va! L'astronave nemica partì a tutta velocità nella direzione opposta.
0: A marcia indietro è andata.
1: L'imperatore nel frattempo urlava dal finestrino: tornate indietro! Ma la nave sparì nell'iperspazio. Tutti esultarono.

0: finalmente forse ce l'abbiamo fatta, eh? Abbiamo la risposta alla domanda: se ascoltiamo un video oppure un messaggio vocale su WhatsApp a velocità raddoppiata, capiamo quello che ci viene detto oppure non lo capiamo?
1: Beh, a 1.5 ancora si capisce, a 2 sembra di parlare veramente con Speedy Gonzales.
0: Allora, è stato effettuato un test, ok? A quanto pare accelerare la riproduzione dei video fino al 2 per, quindi alla velocità doppia, consente comunque agli studenti di risparmiare tempo senza compromettere la comprensione del testo, secondo uno studio che insomma ha dato la possibilità di capire anche fin dove possiamo spingerci con la velocità.
1: Lo so, i nativi digitali hanno la mente che viaggia più veloce.
0: Guarda, 1.5 va bene, è la mia preferita. 2 vado in difficoltà, perché poi dipende anche quanto veloce parla la persona che in quel momento ha inviato l'audio. 2.5, e lo stabilisce anche lo studio, la comprensione risulta compromessa. Quindi andateci piano con le velocità, altrimenti rischiate di non capire quello che vi stanno dicendo e poi litigate con vostra moglie o con vostro marito.
1: Frenate!
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac.

0: Capitale.
1: Buongiorno da Valentina Lorusso. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità bulgara sottoposto a sequestro. Circa 80 kg di marijuana presso lo scalo portuale di Civitavecchia. La sostanza stupefacente era suddivisa in 71 buste sottovuote occultate sul fondo di scatole di cartone contenenti capi di abbigliamento e avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati in oltre €500.000 di euro. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura apre un'inchiesta, disposta un'ispezione. Sono sparite dalla cassaforte della farmacia 80 fiale pari a 20.000 dosi. Papa Leone stamani sarà in visita pastorale a Lampedusa. È partito alle 7.15 in auto dal Vaticano, decollando alle 7.45 dall'aeroporto di Ciampino. Alle 9 l'arrivo all'aeroporto, sosterrà al cimitero dove sono sepolti i migranti morti in mare nei viaggi della speranza, con un omaggio floreale sulle tombe. Alle 10.30 la celebrazione della messa. Saldi al via, si spenderanno in media 201 euro a famiglia e iniziano gli sconti in tutta Italia, ad eccezione della provincia di Bolzano. Oggi a Roma l'Istat dice consumi in lieve ripresa a maggio. Il primo weekend di luglio con l'anticiclone, la farà lenta, le temperature sono in rialzo ma non lontane dalle medie del periodo. Siamo allo sport con il tennis. Wimbledon, Sinner batte Brooksby e va agli ottavi di finale. L'alto atesino adesso affronterà il giapponese Mokizu. Formula 1, il Gran Premio di Silverstone, oggi le qualifiche, la gara sprint. Nelle prove di ieri, dominio Ferrari con Hamilton. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 4 luglio 2026 a tutti con voi. Geppellino De Niro, saremo insieme fino alle 10 anche stamattina.
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, soprattutto della puntata speciale del sabato, dove oltre a tutti i nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: Io direi di iniziare subito, svuotiamo il barzellettometro, in quest'ora troveremo anche Antonio Giuliani e faremo il punto della situazione sul concertone di questa sera a Tor Vergata.
1: Dai, che stasera c'è ultimo, eh? Partiamo con una bella barzelletta, forza!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un giorno mio padre si sedette davanti a me, mi guardò negli occhi e mi disse: fai vedere a tutti chi sei. Da quel giorno giro con la carta d'identità in mano.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
3: Rhythmic History 2000.

0: Ragazzi, ormai ci siamo, sono già settimane, se non mesi, che si parla di questo grandissimo evento, il concerto di Ultimo a Tor Vergata. E c'è tutto un piano anche di sicurezza messo in atto che non ha precedenti, perché si parla di circa 250.000 persone.
1: Ecco, e lì ci saranno mezzi rinfrescanti, metro aperta tutta la notte e navette gratuite, addirittura 22 ambulanze, e Ultimo in persona ha, diciamo, varato un piano accoglienza mai visto prima per il concerto. Acqua gratuita per tutti gli spettatori tutta la notte e cibo. Cioè, mi sembra una cosa veramente meravigliosa.
0: Le misure adottate queste per garantire le migliori condizioni possibili a chi è già arrivato e chi poi arriverà in città in questi giorni. Considera che Ultimo sarà il primo, scusate il gioco di parole, ad inaugurare la grande area di Tor Vergata, quindi noi incrociamo le dita affinché vada tutto per il verso giusto. Nel caso questo è un test importante per la città di Roma.
1: E soprattutto speriamo che questo concerto vada a buon fine come deve essere, perché potrà aprire anche diciamo questo modo nuovo di fare concerti a band e a gruppi da tutto il mondo, anche molto molto famose.
0: E per la prima volta, grazie alla disponibilità di ATAC e anche di Roma Servizi per la Mobilità e al contributo degli organizzatori, le linee metro A, B e C resteranno attive per tutta la notte,
1: vedi?
0: Al termine del concerto, e poi ci saranno anche le navette per spostarsi tra le varie stazioni.
1: Tutti a Tor Vergata, forza!
0: Forza, e non mi sa che non c'è più spazio, amico mio, diventa difficile trovare posto.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Certo che 250.000 persone sono un'enormità,
1: cioè,
0: ragazzi.
1: Sono un'enormità, è una città intera.
0: Io faccio fatica a crederci. Grande ultimo, davvero, un risultato inimmaginabile. Complimenti, perché insomma sono tanti i suoi fan che arriveranno da tutta Italia e anche dall'estero pronti a partecipare a questo grande evento. In bocca al lupo e insomma poi
1: forza Nicolò, dai,
0: lunedì cercheremo di celebrare al meglio questo talento che arriva da San Basilio, è cresciuto in un quartiere difficile ma è riuscito davvero.

0: prossime generazioni.
1: Oh, come si dice, gli ultimi saranno i primi.
0: Piccolissima pausa, restate con noi, tra poco nel ritmo della capitale torniamo con Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
4: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
5: Il sole,
4: il caldo
5: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
4: Un mare di sconti e nuovi brand.
5: Per tutto quello che desideri.
4: Vivi lo shopping.
5: Vivi Roma Est.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

0: Siamo tornati, eccoci qui, Geppellino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Ora chi passa a trovarci?
1: Passa a trovarci il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, e con lui, visto che è il suo ultimo intervento per questa settimana, vi diamo appuntamento a lunedì, quando Antonio tornerà in diretta con noi con i suoi soliti due interventi, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio. Ragazzi.
0: Eccolo.
3: Allora, oggi permettetemi, per una giusta causa, cambiare da non te regge più a non lo fate più.
0: Non lo fate più.
3: Ed è rivolto principalmente a tutti i nostri teenager, diciamo. Quante volte da ragazzini ci hanno detto: oh, quando il pallone va in mezzo alla strada, non devi mai correre subito per andare a pià.
1: Hai capito? Basi,
3: Altrimenti dopo l'unica cosa che devo andare a pià è appuntamento con la chiesa.
0: Ecco. Così. Antonio, lo sai che a Napoli ti insegnano proprio questa cosa, anche quando guidi la macchina: dopo il pallone esce sempre il uaglione. Quindi tu.
3: Ah, bella questa! Questa è bella.
0: Era come un mantra, quindi tutte le volte che eri alla guida.
3: A Roma è un po' diverso, perché dopo il pallone esce sempre cacci inizia.
1: Esatto, se non guardi a destra a sinistra, sembra proprio un
3: capito? Anche perché se non si ascoltavano questi consigli, si ascoltava il rumore della famosa cinquina sul collo.
1: Certo.
0: Quella faceva male.
3: Che era quella che prendevi da tutti i negozianti del quartiere. Se tu provavi ad andare a prendere il pallone, che ne so, usciva il barbiere e te dava la cinquina, poi usciva il macellaro e te dava la cinquina, e poi usciva il fornaio e vaga la cinquina.
0: Mi sto immaginando la scena.
3: Sì, io una volta stavo seduto al muretto, e uscito il barista mi ha dato una cinquina, dico: oh, aio. Io non ho fatto niente, sto seduto. No, ma io mi sto portando avanti col lavoro intanto. Che vuol dire? Lì, se non si obbediva, era la fine. Oggi forse questa, diciamo, sorta di educazione collettiva, anzi, collettone, perché vi sta a cinquina.
0: Ci sta.
3: Non c'è più, perché io abito vicino al centro commerciale di Roma Est.
0: Ok.
3: E più di una volta ho visto ragazzi e ragazzine scavalcare gli spartitraffico, così da attraversare due corsie, e tra l'altro sono due corsie con scarsa visibilità sia per chi attraversa sia per chi sta guidando la macchina. E proprio ieri, anche se la mia andatura lì, insomma, era molto tranquilla, lenta, vedo due ragazzine che saltano gli spartitraffico.
0: Oh,
3: siccome sto sempre attento, perché ormai lo so, sento che queste due, diciamo, teenager urlano ad una terza ragazzina: dai, ancora stai lì? E questa, per non passare da soggetta, è partita di corsa attraversando senza neanche guardare. Ve lo giuro, ragazzi, mi si è gelato il sangue, perché non me l'aspettavo, anche se andavo piano, non me l'aspettavo. E quindi l'appello che volevo fare ai genitori, anche se questi ragazzi escono poi fanno come vogliono, però dovete insegnargli questa cosa, cioè veramente, perché non è possibile, solo perché per accorciare la distanza, perché vanno dall'altra parte perché c'è la fermata dell'autobus,
0: certo,
3: no?
0: Certo.
3: E quindi per accorciare la distanza della fermata dell'autobus per fare 300 metri in meno, c'è il rischio di accorciare un'altra cosa, la cosa più importante della vita.
0: Bravo. Mamma mia, incredibile. Fate attenzione, ragazzi, ascoltate Antonio.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Ritmic History 80.
1: Senti che tris ti calo per il 1985. In quell'anno Bob Geldof organizzava il Live Aid, Michael J. Fox diventava star grazie a Ritorno al Futuro e poi Stallone con Rambo e Rocky.
2: E noi urlavamo alla radio con i Tears for Fears. Questa è Shout!
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il weekend in questo sabato mattina la trovate su Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: caro il mio amico Geppo.
1: C'è?
0: Ti sei mai chiesto quanto spendi ogni anno in carta igienica?
1: Ma sinceramente no, però penso abbastanza.
0: Perché secondo me spendiamo parecchio, Io c'ho i numeri esatti.
1: Allora prendo carta e penna che facciamo il calcolo, dai.
0: Che carta prendi però?
1: No, quella da scrivere.
0: Ah, è specifica allora. Restate qui, torniamo tra poco.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,99 euro.

0: Carlo, tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. palmontoneoutlet.com.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Buon sabato, gladiatori. Il calendario dice 4 luglio 2026. Parliamo anche di quanto spendiamo ogni anno in carta igienica, perché poi alla fine dei conti, insomma, quella è una spesa importante da tenere in considerazione.
1: No, anche perché è una cosa immancabile nelle nostre vite, non può mai mancare, anche perché il rito di andare in bagno ci unisce,
0: ragazzi,
1: tutti, no?
0: Cioè, quindi.
1: Allora, voi pensate che un americano, hanno fatto questo test in America, spende in media 182 dollari l'anno a testa.
0: C'è da dire, Alt, che loro non hanno il bidet e quindi
1: ma che c'entra? Comunque
0: ne spendono in più.
1: Quello è un passaggio che si fa prima del
0: bidet,
1: no?
0: Ragazzi, questo è un argomento molto delicato.
1: Comunque, alla fine della loro vita, un americano in media spende oltre 11.000 dollari nella vita.
0: In Italia la spesa media pro capite è più bassa, ok? Quindi ognuno di noi, non la famiglia, ognuno di noi all'anno spende tra i 23 e i 25 euro per comprare la carta igienica.
1: Ti posso dire la verità, 23/25 euro l'anno sono un'inezia, e naturalmente poi lo sapete benissimo,
0: sì,
1: le carte igieniche non sono tutte uguali.
0: No, per
1: no,
0: niente.
1: No, no, ci sono quelle, io per esempio, vabbè, adesso non volete, però io penso
0: entra
1: che,
0: nel dettaglio ma non entrarci.
1: Sì, se predilige quella da tre veli in su, perché quella,
0: altrimenti.
1: No, ti è mai capitato di recarti magari in un posto e dove c'è quella, che ne so, a 1/2 veli?
0: No, ragazzi,
1: no, veramente è
0: non
1: brutto dirlo, ma non ha senso. Non
0: infatti
1: ha senso.
0: Qual è il test? E io lo faccio spesso, a parte leggere quello che c'è scritto sulla confezione della carta igienica, ma io diffido tanto anche dalla carta igienica in offerta, quindi dalla confezione io provo a spremere la carta igienica, ma per vedere, capito, se è troppo morbida.
1: Senti,
0: oppure no.
1: Allora,
0: se invece mi resta rigida, allora quella è la carta igienica che fa per
1: e
0: me.
1: E allora, visto che adesso mi hai aperto questo discorso, io voglio farti una domanda.
0: Sì.
1: Tu lo sai che differenza c'è tra la carta igienica e le tendine del bagno?
0: No.
1: Ecco chi è stato!
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!

Saif, buona domenica, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, sabato 4 luglio. Ciao a tutti da Xenia, con una voce che ancora deve riprendersi, un sabato un po' particolare. E so che siete lì fuori in tanti, per varie ragioni chiaramente, chi deve lavorare, non dimentichiamo mai che il sabato e la domenica non sono sempre festivi e quindi molte persone sono al lavoro. Proprio per questo noi ci mettiamo il carico da 90, pronti a regalarvi l'energia giusta per affrontare una giornata lavorativa. Allo stesso tempo ci sono persone che hanno la possibilità di godersi un po' di relax sul litorale romano, quindi al mare o anche in piscina o semplicemente una scampagnata fuori porta. Come ogni sabato

che si rispetti, è il vostro momento, ho bisogno della vostra voce, delle vostre voci al 393 0 119 119. Facciamo l'appello del sabato mattina: chi sei o chi siete, in gruppo ancora meglio, e dove state andando, quindi qual è la vostra direzione e il programma di questa giornata. 393 0 119 119, messaggi audio, WhatsApp, vi aspetto. Arrivo.

tu cosa fai questa sera su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. E io invece ve lo chiedo per adesso, per ora, per questa mattina. Tu cosa fai questa mattina? Al 3930 119 119 stanno arrivando i vostri messaggi. Ciao Xenia, siamo Lorenzo, Martina, Sofia e Massimo. Siamo in mezzo al traffico per recarci all'outlet a fare shopping. Eh sì, da oggi partono i saldi. Dimensione.

0: David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci siete voi, protagonisti ufficiali di questo sabato mattina. Pronto?
1: Ciao Xenia, buongiorno. Ciao, Roberto buongiorno. Da Pomezia. Oggi sabato, come tutti i sabati, sì. È sabato di pulizie, e lavatrice, sì, e poi sabato. Relax.
0: Diventa lavorativo.
1: Non voglio vedere e sentire nessuno.
0: Sono d'accordo. Ciao, con grandi. Te, Roberto, guarda.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport, a Roma, dal 1957.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Pronti a sottoporci ad un bel trattamento, possiamo definirlo così. Un trattamento di medicina musicale. Arrivano 4 hit adesso, senza alcuna interruzione.

0: mi godo la mattinata visto che non lavoro e mi capita veramente poco spesso.
1: Brava! E allora goditi la mattinata, noi ci mettiamo la musica.
2: Sveglia gladiatori!
3: 10 film Disney.
4: La Sirenetta.
3: Vai Fabrizio.
5: Benedentola.
3: Carlo.
6: La Bella Addormentata nel Bosco.
3: Ok.
5: Lily e Greg.
7: Lily e Greg.
3: No,
7: quella è Lily e Greg.
3: Lily e Greg, questa è una coppia di comici.
5: Ah, beh, c'è ragione. E Lily e il vagabondo.
7: Oh, allora sì. Ok.
3: Lily e Greg, vedi.
7: Lily e Greg.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
13: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zona Leur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
14: Uguale super risparmio nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati Pim, i prezzi
15: migliora, di risparmio, di qualità. Le hit più ritmate.

0: Pensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Non è sempre un fine settimana libero di festa, e magari anche se lo è dal lavoro, intendo, ci si deve dedicare alle faccende domestiche, a tutto quello che non riusciamo a fare durante la settimana a causa lavoro.
1: Buongiorno, pronto, buongiorno, Xenia.
0: Buongiorno.
1: Sabato mattina di pressione. Sono andato adesso dal mio gommista di fiducia, Luciano, che da una vita che ci conosciamo. Andavamo alle medie insieme.
0: Sì, vabbè, ma...
1: controllo gomme. Prossima settimana si parte, si va in vacanza.
0: Bravo.
1: E niente. Buon sabato, buon weekend a tutti gli ascoltatori di Menzione Suono Roma, da Mirko.
0: Ciao Mirko, grazie. Tra l'altro mi hai dato anche un bellissimo spunto per ricordare a tutti che prima di fare un viaggio in auto bisogna fare un bel pit stop, un controllo completo, gomme, soprattutto cambiarle se c'è bisogno di cambiarle, acqua, olio, muah, via.

0: chi sta andando al mare, a chi si sta occupando delle faccende domestiche, tutti insieme, tutti uniti. Magari non ci vediamo, però sappiamo che siamo insieme legati dal filo rouge che è la musica di Dimensione Suono Roma, che si rafforza con le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni per Canto d'Amore.
1: Dimensione Suono Roma.

0: versione Suono Roma, il ritmo della capitale, le vostre voci nel sabato mattina al 393 0119 119, mentre adesso andiamo in redazione.
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
8: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
7: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
8: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
7: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
8: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.

0: sono venuto a fare discorsi, ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso, dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, lo ha detto Papa Leone allo Stadio Arena di Lampedusa prima di celebrare la messa. Ad Anzio una rapina a mano armata ai danni di un esercizio commerciale, i carabinieri hanno arrestato in quasi flagranza di reato tre persone gravemente indiziate del reato di rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Si tratta di tre giovani, un 22enne residente ad Aprilia, un 20enne residente a Roma e un 18enne sempre residente ad Aprilia. I finanziari del Comando Provinciale di Roma hanno invece tratto in arresto un cittadino di nazionalità bulgara sottoposto a sequestro, circa 80 kg di marijuana presso lo scalo di Civitavecchia. La sostanza stupefacente era suddivisa in 71 buste sottovuoto occultate sul fondo di scatole di cartone contenenti capi di abbigliamento. Il conto alla rovescia è finito, questa sera ultimo all'anagrafe. Niccolò Morricone salirà sul palco costruito sulla spianata dell'Università di Tor Vergata davanti a 250.000 fan. Imponente il dispositivo di sicurezza. È iniziato ieri il rally di Roma Capitale, a Roma fino a domani, evento ideato da Max Rendina, organizzato da Motorsport Italia. 126 equipaggi iscritti, 29 nazioni rappresentate. La manifestazione conferma la propria crescita internazionale e il ruolo centrale nel panorama rallistico europeo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is?
2: Le 11 adesso.
3: No weapon, I'm back.
4: Adesso, now, subito.
5: Altro hit senza interruzioni. Four for you.

0: semplicemente raggiungere il mare per un sabato insieme. Noi ci mettiamo la musica, le hit più ritmate dal 90 ad oggi e quattro che arrivano adesso senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 96.

0: mosca, il valore naturale che hanno le api, ne ho il terrore, quindi appena mi si avvicinano, soprattutto in estate quando scarti un bel paninozzo e arriva al mare, io proprio corro appena arrivano le api, eppure sono importantissime. C'è qualcuno di nostra conoscenza che ha avuto un grande problema con le api? Ne parliamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Cosa amo di più dell'estate?

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè, crema e gusto forte, 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Il ritmo della capitale.

0: lo sappiamo che era bellissima, non c'era bisogno di cantarlo, ma va bene. Bellissima Annalisa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale siete, bellissimi anche voi presenti in questo sabato mattina 4 luglio, indaffarati nelle vostre faccende prima che io vi racconti una questione che ha a che fare con le api.
1: Pronto? Ciao Dimensione, ciao. Sono Claudia da Civitavecchia. Ciao, Claudia, e da vorrei chiedervi di fare gli auguri a mia figlia Emma che oggi compie 4 anni, se possibile con la canzone di Tiro Mancino, Immagini che lasciano il segno.
0: Quello, ciao. Quello ci risulta un po' difficile, ma facciamo tanti auguri ad Emma. Problema per il nostro super capitano Francesco Totti: la casa a Roma è stata invasa da vespe germaniche, adesso vengono definite anche così, ed è intervenuto un esperto di disinfestazione. Nido di vespe nella villa di Francesco Totti a Roma Nord, lui è stato costretto a richiedere l'aiuto di un esperto disinfestatore per risolvere questa infestazione di vespe germaniche, ed è stato proprio l'esperto Daniel Palmieri a raccontare questo episodio sui social. Un intervento a casa di un super VIP, così ha scritto, persona umilissima, ma tra l'altro molti potevano e possono confermarlo, e questo vale ancora di più per un super campione. Ha fatto la storia del calcio italiano e ha spiegato che prima dell'intervento è stato usato del veleno, ma il problema in questi casi è che si forma un tappo di veleno che può diventare una sorta di scappatoia per le vespe sopravvissute. Il signor Palmieri, quindi questa persona che poi si è occupata di queste vespe germaniche, ha anche aggiunto che si è intervenuti appena in tempo, perché da lì a poco il vespaio di casa Totti avrebbe raggiunto dimensioni enormi. Non oso immaginare. Un po' di cosa, ogni tanto un po' di sano gossip ci sta. Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale. Ciao a tutti voi lì fuori, sabato 4 luglio 11:34, suppongo che chi doveva essere al mare c'è già, mi auguro, a meno che non sia imbottigliato nel traffico. Magari fatemi sapere anche com'è la situazione traffico in questo momento a Roma. Il numero per farlo è sempre il 3930 119 119, ma ho un consiglio speciale magari per rilassarsi. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato, oggi, puoi partecipare alle Tracce Raccontano. È un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Il Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto. Drive
6: time. Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: Fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis! Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
2: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zone all'Eur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
3: Caldo e torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.
4: Sole

0: Ponte, lo sappiamo bene, è il DJ italiano più ascoltato al mondo ed è tornato per farci ballare ancora in quest'estate 2026 con Lorenzo Giovanotti Cherubini per DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

ascoltate quella di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, tra le novità proposte da Dimensioni Suono Roma per questa settimana. 11:46, sono già aperti da un po' di ore i cancelli per il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Sono stati ufficialmente aperti, le prime persone sono arrivate, sono già state occupate le prime file, perché sappiamo bene, abbiamo seguito la vicenda in questi giorni, ci sono state diverse persone che hanno fatto un vero e proprio accampamento di tende, di comunità, fatto proprio per riuscire ad accaparrarsi i primi posti sotto il palco. Apertura cancelli alle ore 7 di questa mattina e Ultimo salirà sul palco alle 20:30, almeno così queste sono le informazioni arrivate ad oggi. Numerosi sono i punti d'acqua gratuiti, i punti ristoro sono 46 e ci sono 48 food truck con oltre 2000 bagni chimici disponibili per i fan. È uno dei concerti che sicuramente farà la storia, attesi 250.000 fan per un ragazzo che è partito dalla periferia di Roma e ha conquistato tutto da solo. L'unica persona che aprirà il concerto, che ha voluto proprio Ultimo, è Fabrizio Moro.

pesce, cattive abitudini su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale piena estate, pieni mondiali. C'è tutto il mondo con gli occhi puntati sul calcio mondiale, pronti a capire chi alzerà definitivamente la coppa questa estate. E altro che fantascienza, in Corea del Sud il calcio si gioca anche tra robot. Ne avevamo sentito parlare, ma questa volta il gioco si fa serio, anche il gioco di parole. A Incheon è andato in scena un torneo tra androidi umanoidi, quindi questi robot umanoidi che però sono robot a tutti gli effetti, impegnati in decine di partite disputate contemporaneamente su campi ridotti, più piccolini, perché comunque sono robot, vanno piano, ci mettono un bel po' di tempo per andare da una parte all'altra del campo e la partita non finisce più. Quindi campi ridotti, ma robot umanoidi che si mettono in gioco. I loro movimenti non sono ancora fluidi come quelli di un calciatore in carne ed ossa, ma chi ha assistito alle sfide è rimasto anche molto sorpreso, perché questi robot sembrano già molto più naturali di quanto ci si aspetterebbe. È un assaggio del futuro e su questo ci dobbiamo fare i conti, perché qui sport, tecnologia e intelligenza artificiale iniziano davvero a giocare tutti insieme nella stessa squadra. Ci dobbiamo preoccupare?

0: Ale, sono le 11.57 adesso ed è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Valentina Lorusso. Paura per Aldo Montano, l'ex schermidore è finito in ospedale a Roma per uno shock anafilattico dopo una cena in un ristorante romano. Aveva comunicato al personale la sua allergia alla caseina, ma durante la cena ha avuto una brutta reazione allergica ed è stato trasportato al Santo Spirito. Arrestato un 41enne dello Sri Lanka per tentato omicidio aggravato, i militari sono intervenuti a Fidene, dove poco prima, per futili motivi e alla presenza del figlio 12enne, l'uomo aveva aggredito la moglie, una connazionale di 38 anni, colpendola ripetutamente alla testa con una bottiglia di vetro. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. E ancora, un 38enne è stato denunciato dalla polizia locale di Roma per lesioni stradali gravi, fuga e omissione di soccorso dopo aver investito una donna ed essere fuggito. La notte tra il 2 e 3 luglio gli agenti sono intervenuti per i rilievi di un incidente tra Via della Magliana e Via Pian Due Torri. Una 58enne era stata investita da una panda di colore scuro mentre attraversava la strada ed è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Non ci sono segni di forzatura sulla cassaforte della farmacia e quindi è plausibile che qualcuno sia entrato usando le chiavi. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto di 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico di Roma. Sembra che si debba innalzare un muro invisibile tra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente, così Papa Leone nell'omelia della messa presieduta a Lampedusa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. È mezzogiorno.
9: Rhythmic History.
10: Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E che cos'è tutto questo entusiasmo? È semplicemente l'energia che ci arriva dalle hit più ritmiche.

Beat su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo pronti quasi, quasi a giocare ad I Love Roma. Il numero per giocare è il 3930 119 119. Perché? Perché Dimensione Suono Roma ti regala

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Dopo averlo annunciato, so che vi siete fatti trovare pronti. Sì, perché Dimensione Suono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio, che non è in vendita, non è acquistabile da nessuna parte, ma può essere tuo, può essere

0: essere vostro giocando al 393 0 119 119. Cosa bisogna fare? Semplicemente rispondere alla domanda che sto per fare. Per facilitare il tutto ho anche aggiunto tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella corretta e toccherà inviarla al 393 0 119 119 sotto forma di SMS oppure WhatsApp, sia scritto che audio. Concerti nella capitale, non solo ultimo, oggi è il soggiorno, sì, ma Roma è piena di concerti in questo periodo, tanti musicisti che stanno impreziosendo l'estate romana. Chi si è esibito il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle nell'ambito di Rock in Roma? Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari oppure Emma? 393 0 119 119, invia la tua risposta. Non solo ultimo, ma tanti musicisti che stanno impreziosendo l'estate romana. Chi si è esibito il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle nell'ambito della rassegna Rock in Roma? Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari oppure Emma? 393 0 119 119, vai con la risposta e buona fortuna.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: La vincitrice di oggi si chiama Daniela. Ciao Daniela, benvenuta.
2: Ciao.
1: Ciao, dove sei Dani? Io lo so, però diciamolo anche al pubblico. Cosa stai facendo questa mattina?
2: Sono a Roma e sono in un supermercato.
1: Ah, ci occupiamo della spesa, il tuo giorno.
2: Della spesa, dobbiamo mangiare.
1: Dobbiamo mangiare, questo è chiaro, dobbiamo mangiare. Che si mangia oggi, così nel caso mi autoinvito?
2: Una cosa fredda, una caprese, un prosciutto e melone.
1: Ah, perfetto! E allora se vuoi puoi aggiungere un posto a tavola, Daniela.
2: Senz'altro.
1: Che io sono
2: con piacere.
1: Grazie. Scherzo, però mi piace sempre anche sapere, no, un po' le dinamiche che ci sono lì fuori. Quindi se a fare la spesa tra una cosa e l'altra, però hai risposto correttamente.
2: Ho avuto il tempo, sì.
1: Hai visto? Avevi le cose in mano oppure mani libere, carrello pieno? Com'è?
2: Mani libere, perché stavo per scendere dalla macchina mentre ascoltavo la radio.
1: Perfetto, e allora sei tu la vincitrice, ti sei aggiudicata lo zaino rispondendo correttamente ad una domanda su uno dei concerti che ci sono stati in queste sere qui a Roma. Chi è che si è esibito il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle a Roma?
2: Emma.
1: Aspetta, ripetiamo. Emma, pinguini tattici nucleari o Max Pezzali, vai?
2: Emma,
1: si tratta di Emma. Brava, aspetta, se riusciamo a farti anche l'applauso ce la facciamo. Si tratta di Emma.
2: Grazie.
1: Che ha avuto sul palco anche tanti ospiti. C'è stata Elisa, c'è stata Alessandra Amoroso, quindi è stata una vera e propria festa per lei. Brava. Daniela, vuoi salutare qualcuno?
2: La mia bimba, Irene.
1: Irene, allora diamo un bacio ad Irene, un abbraccio forte a te, buon fine settimana.
2: Grazie.
1: Daniela, in compagnia
2: grazie
1: di Dimensione Sono Roma, ma grazie a te, ti abbraccio, ciao Daniela.
2: Buon fine settimana, ciao.
0: I love Roma, I love Roma.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma, dal 1957.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
7: Il sole,
6: il caldo
7: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
6: Un mare di sconti e nuovi brand.
7: Per tutto quello che desideri.
6: Vivi lo shopping.
7: Vivi Roma Est.
8: Apri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
10: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
11: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
10: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
11: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
12: Let the vibration take you down. 12:21 in questo momento. 4.

Ciao a tutti da Xenia, a chi è già al mare, come dicevo, a chi ci sta andando magari perché si è svegliato più tardi, perché è ritardatario, perché è bloccato nel traffico. Parliamo di Tintarella e soprattutto delle voci di popolo, delle dicerie che hanno a che fare con l'abbronzatura. La piscina si dice che tolga l'abbronzatura, così come l'aria condizionata, di cui ultimamente non possiamo farne a meno. Quindi vale davvero la pena restare del tempo sul lettino ad abbronzarsi se poi entriamo in un ufficio, entriamo in un luogo pubblico e c'è l'aria condizionata e quindi ci sbianca, oppure entriamo in piscina e ci sbianca? Dicerie con un fondo di verità. Non è che la piscina sbianca la pelle direttamente. Il cloro non elimina l'abbronzatura, ma può seccare la pelle, e quando la pelle è più secca tende a disquamarsi più rapidamente. E poiché l'abbronzatura, lo sappiamo, si trova negli strati superficiali della pelle, può sembrare che svanisca prima. Stessa cosa vale per l'aria condizionata, che ha un effetto simile. Riduce l'umidità dell'ambiente e può favorire la disidratazione della pelle. Quindi una pelle poco idratata si rinnova più velocemente e l'abbronzatura può apparire meno intensa. Arrivano i The Bowser.

0: di 10, questo dicono gli esperti.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! valmontoneoutlet.com.
3: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions! Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.

0: Anna Brancale, Levante e Delia che stanno rallegrando questa estate con una canzone che ci ricorda le radici, il profondo sud, il mio paese appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Tentativi di truffa e danni di anziani messi in atto nel giro di poche ore da finti carabinieri tra i comuni di San Giovanni in Carico e Falvaterra sono stati sventati grazie alla prontezza delle potenziali vittime e dei loro familiari. È quanto rende noto il comando provinciale dei carabinieri di Frosinone, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili. Grave investimento stradale seguito dalla fuga del conducente. Si è concluso in poche ore con l'identificazione del responsabile, il sequestro del veicolo e il suo deferimento all'autorità giudiziaria. Un 38enne italiano guidava con patente revocata. L'intervento la notte tra il 2 e 3 luglio, quando gli agenti sono intervenuti per i rilievi di un incidente avvenuto intorno alle 2 all'intersezione tra via della Magliana e via Pian Due Torri. Il fentanyl, ma in generale tutti gli stupefacenti, vanno tenuti in cassaforte o in armadi blindati, con l'accesso limitato solo da alcune persone. Serve un richiamo forte dopo la vicenda accaduta a Roma: con le fiale rubate vanno custoditi come le armi. Così l'infettivologo Matteo Bassetti torna sul furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. Il conto alla rovescia è finito questa sera, ultimo sul palco costruito sulla spianata dell'Università di Tor Vergata davanti a 250.000 fan. Il concerto dei record, il primo grande live ospitato nell'area, il più grande mai organizzato in Europa. Imponente il dispositivo di sicurezza, i cancelli apriranno alle 7, alle 14 si partirà con il DJ set, alle 19.30 si esibisce Fabrizio Moro, poi alle 21 salirà sul palco Ultimo, la cui esibizione durerà circa 3 ore. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 13.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four
1: for you. Ed è arrivato anche il momento del pranzo, che sia a casa di amici e parenti per festeggiare il fine settimana, oppure un pranzo al sacco, una colazione al sacco, al mare o al lago. Va bene comunque, l'importante è che ci sia la colonna sonora di Dimensione Suono Roma con 4 hit senza alcuna interruzione.

chiama Moving to the Sun, quella che abbiamo appena ascoltato, Usual, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Fa caldo in tutto il mondo, le temperature si stanno alzando drasticamente ed oggettivamente c'è da fare qualcosa. Se a Roma si è pensato di installare dei nebulizzatori nei punti nevralgici che sono presi d'assalto dai turisti, in Cina stanno facendo di più, lo sappiamo che tecnologicamente parlando sono molto più avanti e quindi per abbassare le temperature stanno spruzzando acqua dai tetti dei palazzi. Con le ondate di calore sempre più intense le città diventano trappole termiche, questo lo sappiamo bene, chi può scappa al mare oppure scappa in montagna. Per chi resta in città è un vero e proprio inferno. Il cemento, l'asfalto e i palazzi assorbono calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente, rendendo strade e cortili ancora più difficili da vivere. È il problema delle isole di calore urbane, che non fa solo caldo per la temperatura esterna, ma per come la città trattiene e amplifica quel caldo. La soluzione adottata in Cina, precisamente a Yuncheng, è quella di far installare proprio sui tetti dei palazzi getti d'acqua nebulizzata. Questi palazzi sono diventati virali sul web perché dai tetti spruzzano una nebbia d'acqua molto fine. Non è pioggia artificiale in senso meteorologico, ma un sistema di nebulizzazione. L'acqua viene trasformata in microgocce che evaporano rapidamente e assorbono il calore dell'aria. Dimensione Suono Roma.

0: Questa estiva Summertime Sadness, Lana Del Rey su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Continuiamo a chiacchierare e soprattutto ad ascoltare musica qui su Dimensione Suono Roma. Torniamo tra pochissimo e lo facciamo con Safe.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva, 12 per 60 grammi. 7,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

direzione sonoroma e il ritmo della capitale, ma ho intenzione di raccontarti di una bella iniziativa che è stata presa in Inghilterra da parte del servizio sanitario, del pubblico servizio

0: ritmo della capitale. Si parla di una bellissima iniziativa da parte del servizio sanitario inglese. In Inghilterra, infatti, i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal servizio sanitario pubblico. Si tratta di un progetto chiamato Una Maratona al Mese e che punta a raccogliere 100.000 iscritti tramite un'apposita applicazione sugli smartphone con cui bisogna completare in 30 giorni la distanza della corsa podistica più rinomata, poco più di 42 chilometri. Gli utenti a partire dal prossimo anno, quindi non è nell'immediato, ma ci sarà una preparazione precedente, a partire dal prossimo anno potranno registrare le proprie camminate online e chi completerà questa sfida avrà diritto a ricompense fra cui incentivi e sconti.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
5: il sole,
4: il caldo
5: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
4: Un mare di sconti e nuovi brand
5: per tutto quello che desideri.
4: Vivi lo shopping.
5: Vivi Roma Est.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
8: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Massimo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: Madame è tornata dopo un periodo di rehab e ci ha fatto tornare indietro nel tempo, a quando almeno una volta nella vita abbiamo tirato i petali di una margherita dicendo mama non mama. La sua canzone si intitola così, l'aspettiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Mamma non mamma su Dimensioni Sono Roma e il ritmo della capitale. Io non credo che l'amore sia solo un gioco, magari è un gioco dove si perde, cantava Amy Winehouse un tempo, Love is a Losing Game. La risata di Eleonora Scagliola, eccola qui.
1: Ciao Xenia. Ciao a tutti. Che stavi dicendo? L'amore che si perde, l'amore vince.
0: È vero. Cioè, molti ultimamente, dai, possiamo dirlo.
1: Sì.
0: Ultimamente i rapporti, non intendo le vecchie generazioni, però adesso i giovanissimi non
1: un approccio diverso,
0: hanno
1: esatto,
0: un approccio
1: al
0: diverso, esatto,
1: è
0: al
1: vero.
0: Sentimento, e la prendono proprio come se fosse un gioco, ma non lo è.
1: Non lo è.
0: Cioè, tenerci ad una persona, un amico, amare anche un amico. Non è da sottovalutare, è un sentimento nobile, è un sentimento che richiede energie, dispendio di forze.
1: Sì, è veramente un investimento. Penso sia il più importante che facciamo nella vita,
0: sì.
1: No? Perché poi quando le cose vanno bene, ma quando anche non vanno benissimo, insomma, le persone che ti sono accanto e che ti vogliono bene sono sempre gli amici, quelli che poi ti danno una mano, ti tendono la mano. Detto questo, però, sono anche convinta del fatto che c'è tempo, perché è vero che quando uno è piccolo magari ha un approccio alle relazioni amicali, sentimentali di un certo tipo, poi però cresce e te ne rendi conto, e quindi poi secondo
0: sono
1: me c'è uno switch.
0: D'accordo, però ti faccio proprio una domanda così estemporanea. Le tue amicizie storiche sono quelle che si sono costruite quando eri ragazzina?
1: Alcune delle più importanti della mia vita sì, le porto avanti da 20 anni.
0: Ed è questa la questione, cioè i ragazzi adesso dovrebbero quantomeno scegliere un amico per la vita. Poi è vero che gli amici si fanno e più avanti con l'età è più complicato, ma si può fare. Però l'amico storico, quello che sai che lo puoi chiamare anche alle 3, alle 4 di notte, che ti troverai sempre, si fa proprio nella fase adolescenziale.
1: Ragazzi, dobbiamo essere brevi a seminare, perché poi siamo.

0: facile, no, puntare il dito verso chi è carente nei nostri confronti, però noi dobbiamo essere i primi a invece mettercela tutta ed essere sempre presenti per le persone che amiamo.
1: È un vero e proprio mutuo all'amore, possiamo definirlo così.

0: qualche giorno fa ha pubblicato un carosello di fotografie, non solo, anche messaggi audio del momento in cui stava realizzando sia Ossessione che Flamenco Paranoia, che ascoltiamo, che sta andando proprio
1: alla grandissima,
0: alla grande su tutte le radio, ed è proprio, si sente, si percepisce una versione embrionale di entrambe le canzoni, canticchiata, anche un po' stonata, e a un certo punto mi ha fatto ridere perché ha detto: ma ci vuole un fiato d'acciaio per fare una cosa del genere? Prova, riprova, e poi quanto deve essere bello quando riesci a mettere a segno tutto quello che ti eri prefissato e dai un successo così grande come poi l'ho avuto Samurai J.
1: No, è bello anche perché poi noi lo ricordiamo sempre che Samurai J parte da una condizione diversa, nel senso che era in procinto di mollare tutto, era pronto proprio a trasferirsi dall'altra parte del mondo, prima della grande esplosione con Halo,
0: esatto,
1: lo ricordiamo forse l'anno scorso. E quindi tante volte quando, questo ampliando il discorso, quando le cose sembrano finite, quando sembra tutto perduto, in realtà la frase fatta
0: caso accanto a Samurai J c'erano i suoi grandi amici, gli amici di sempre che l'hanno aiutato, e lui ha sempre ringraziato gli amici che sono parte integrante della sua famiglia.
1: Esatto, perché noi in un certo senso anche di questo stiamo parlando oggi, lo facciamo anche insieme a voi al 3930 119 119. Gli amici, una delle veramente tesori preziosi della nostra vita. Se ne avete uno o una che portate avanti da sempre, cioè da quando eravate almeno alle elementari, alle medie, fatecelo sapere, condividiamo un po' di esperienze personali.
0: Io vi ascolterò dall'auto intanto le prossime 4 ore con Eleonora Scaiola, come ci sentiamo lunedì in pausa pranzo. Ciao!
1: Ciao Xenia!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un grave episodio avvenuto ieri a Roma, in via Vernio, quartiere Fidene. Un uomo di 41 anni ha quasi ucciso la moglie colpendola bottigliata in testa davanti al figlio 12enne che ha assistito alla scena. La donna, 38 anni, è ricoverata in gravissime condizioni al Sant'Andrea, in prognosi riservata. Da quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero critiche. Il 41enne è stato arrestato. Monica Lucarelli, assessore alle attività produttive, pari opportunità, attrazione e investimenti del Comune di Roma, si è dimessa dal suo incarico, una decisione che non è stata ancora ufficializzata in accordo con il sindaco Gualtieri. L'aereo con a bordo Papa Leone ha decollato alle 12.54 dall'aeroporto di Lampedusa, circa un'ora la durata del volo, che lo riporterà all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento in auto in Vaticano. Al via la bonifica della condotta idrica di Via dei Due Ponti, un intervento che potrà consentire di migliorare il servizio idrico della zona. Per consentire i lavori di ACEA, strutturali e complesse, sarà necessario provvedere alla completa chiusura della strada dal 6 luglio al 14 agosto in Via dei Due Ponti, nel tratto compreso tra il civico 172 e Via Signa. Sarà dunque vietato il transito veicolare. Il tennis, Wimbledon, Bolelli, Vavassori agli ottavi.

0: di finale nel doppio maschile, il bolognese e il piemontese hanno sconfitto al secondo turno l'olandese Jasper De Jong e il francese Valentin Royer. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 14 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oh, benvenuti in Trentino Alto Adige. No, è vero. Perché, ragazzi, io ci sono, sono tornata insieme a voi nel ritmo della capitale.

Pugliese, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon sabato, buon weekend. Dai, una rascaiola insieme come sempre fino alle 18. Una Roma che splende, tanto per parlare come si faceva 20 anni fa. Oggi mi sento un po' vintage, vi dico la verità. Una Roma, in ogni caso, però lo diciamo, che oggi ospiterà alcuni degli eventi più importanti dell'estate. Tra poco ne parliamo. Nel frattempo, però, al 393-0-119-119 abbiamo fatto una domanda: qual è quell'amico o quell'amica, anche il nome se vi va di condividerlo con noi, che avete praticamente da sempre, magari dal periodo dell'asilo, delle elementari, e che ancora oggi è un punto fermo, è un punto di riferimento nella vostra vita? E magari ci farebbe anche piacere sapere il perché, che tipo di scambio c'è stato in tutti questi anni. Chapel Run, Good Luck.

prefaccio e vi invito ad incrociare le dita, ad esprimere un desiderio, non si sa mai che si avveri. Detto questo, però, al 393 0 119 119, stiamo parlando di un tema che a me tocca sempre in maniera molto particolare: le amicizie. Quindi qual è il nome dell'amico o dell'amica che conoscete veramente ormai da tantissimi anni, che avete conosciuto quando eravate molto piccoli, all'asilo, alle elementari, alle medie, e che ancora oggi fa parte della vostra vita, e perché, che tipo di scambio c'è stato, in che modo questa persona negli anni è diventata poi un punto di riferimento. Allora, vi leggo, ne sono arrivati tanti e per questo vi ringrazio sempre di cuore. Il primo in cui, insomma, che ho appena letto e che per fortuna non mi ha fatto ancora cadere a terra e lacrimare, perché ripeto, sono molto sensibile al tema. Ciao, siamo Giulia e Sara di Roma, amiche da più di 25 anni, dall'asilo fino ad oggi, che ne abbiamo 34 e 33. Vi stiamo ascoltando in macchina di ritorno dal concerto di Sting all'Umbera Jazz. Io e Sara siamo l'una per l'altra il porto in cui approdare tutte le volte che le nostre navi sono in tempesta. E non l'ha criticato fino adesso, potrei farlo adesso, però effettivamente questo, ragazze, Giulia e Sara, questo penso sia la spiegazione più intima e profonda di quello che è anche per me

0: storie, delle vostre amicizie che durano ormai da decenni. Prima però ci facciamo una bella carica d'energia con 4 hit senza pausa.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
2: il sole,
1: il caldo
2: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
1: Un mare di sconti e nuovi brand
2: per tutto quello che desideri.
1: Vivi lo shopping.
2: Vivi Roma Est.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica.

0: Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera, HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro, il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Humangest. Il lavoro non è stato mai così rock.
1: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: di fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ebbene, le abbiamo chiamate, sono fuori dallo studio, pronte ad entrare per esibirsi. Ma chi cosa? Beh, le quattro hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di The Colors, si chiama Rolling Stones.

0: buongiorno.
1: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra Altina. Di calcio.
1: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zona Leur e domenica in Via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
5: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

0: tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. palmontoneoutlet.com.
1: A luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.

0: 333 0119 119. Mi state raccontando le vostre amicizie decennali, arrivano vocali, arrivano messaggi di testo, tra poco continuiamo a leggerli insieme. Prima c'è Robin Schulz, Barbs, questa è Better Times.
1: Dimensione Suono Roma.

state? 393 0119 119. Una cosa bellissima è quella che mi state raccontando, state scrivendo al numero della radio, quindi al 393 0119 119, perché stiamo parlando di amicizie durature, quelle che ci portiamo avanti veramente ormai da decenni. Ciao Eleonora, ti sto ascoltando ora in radio. Anche io ho un amico, Matteo, che mi porto dal primo giorno di elementari, più di 20 anni d'amicizia. Sicuramente la fiducia e il sostenersi nei momenti del vero bisogno hanno portato la nostra amicizia fino a qui, perché è vero, io credo molto nei rapporti, nelle relazioni che si creano, quei famosi colpi di fulmine, no? Anche quando si parla di relazioni amicali, ti guardi, ti riconosci e senti davvero di conoscere quella persona da anni, ma allo stesso tempo credo anche nel tempo, perché poi quando ne passano di anni e di cose se ne affrontano insieme, inevitabilmente poi ci sono delle amicizie, dei rapporti, delle relazioni che si solidificano, no? E a prescindere da quello che poi può succedere, rimangono con noi per sempre. Poi esistono dei momenti in cui, no, lavoriamo ad onde, cioè non sempre arriviamo tutti a riva nello stesso momento, quindi esistono dei periodi nella vita di tutti noi in cui magari anche con i nostri più cari amici non ci sentiamo, però poi quando ci sono quei rapporti appunto fraterni che sono stati consolidati nel tempo, poi non, insomma, su quelle persone lì io credo che si possa davvero sempre mettere la mano sul fuoco. Comunque, queste sono ovviamente opinioni derivate da esperienze personali. Se volete continuare a condividere con noi le vostre amicizie, i vostri rapporti che durano da anni, il numero della radio è il 393 0119 119. C'è Olivia Dean con So Easy.

0: Dance Monkey su Dimensione Suonorama, il ritmo della capitale, a chiudere la nostra prima ora insieme.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Relazione con Francesca Proietti per tutte le ultime della capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Questa sera il cantante Ultimo salirà sul palco costruito sulla spianata dell'Università di Tor Vergata davanti a 250.000 fan. È il concerto dei record, il primo grande live ospitato nell'arena, il più grande mai organizzato in Europa e uno degli eventi musicali più imponenti.

0: organizzati a livello mondiale. Nelle 9 aree di intervento saranno presenti le forze dell'ordine, anche con droni e unità cinofile, pompieri, Ares 118, vigili urbani di Roma e Frascati, protezione civile Steward. Le linee A, B, B1 e C resteranno attive tutta la notte, come anche i parcheggi di Interscambio. Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 13.30 nel parco del Pineto, in zona Pineta Sacchetti, a nord-ovest di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, il fumo è visibile in tutto il quadrante. Paura per l'ex campione olimpico della scherma Aldo Montano, allergico alla caseina, trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito dopo aver cenato in un locale della capitale. Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità in preparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari, ha dichiarato lui stesso sui social. Fentanyl rubato agli israeliti, col furto in 2 giorni diversi, la cassaforte intatta e il mistero della chiave. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, neanche quella di un'ipotetica chiave clonata che abbia così consentito al ladro di agire senza problemi. La Procura di Roma ha recepita la prima informativa, ha aperto un fascicolo per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è dimessa l'assessora alle attività produttive e alle pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli. Nessuna decisione improvvisa, le ragioni sono in realtà più professionali, imprenditoriali che familiari, ha sottolineato l'assessora. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 15 e 2 minuti.

Capitale 15 minuti, quindi si incrociano le dita e si esprime un desiderio e è il momento anche di ascoltare una canzone che fa veramente molto molto estate. Enrique Iglesias, questa è Súbeme la Radio.

0: novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Anna, White Girl Wasted. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
2: Tuo DNA, col mio DNA.
3: Discover new music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
5: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it. It's getting so hot.
4: Music.

0: 12 Runway, tra le hit più rismane da 90 ad oggi. A me si è abbassata la voce, non so che mi sta succedendo, però devo anche con questa voce ricordarti una cosa importantissima. Mentre ascoltiamo le hit più ritmate dal 90 ad oggi, vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
14: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: diciamo, spalanchiamo tutto, porte e finestre, perché dopo 13 anni da If I Lose Myself, collaborazione iconica della Golden Era dell'EDM, torno insieme adesso con You One Republic per In Your Eyes. L'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Questo brano celebra un periodo di forte nostalgia da parte dei fan, che ha fatto rivivere un momento in cui le uniche sonorità che ci facevano scatenare in pista erano proprio quelle delle DM, quindi si droppa potentissimi, una musica che ti vibrava fin sotto la pelle e che è cresciuto probabilmente nelle discoteche

degli anni 10 del 2000 sa benissimo di cosa sto parlando, no? Questa canzone inevitabilmente ci riporta proprio lì, a quegli anni. Tra l'altro, mentre vedi parliamo del 2010, ecco, torniamo proprio al 2012, la sentite in sottofondo, loro sono Will.i.am con Britney Spears, Scream and Shout. Bring

0: dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la nostra seconda ora insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di oggi in via della Pineta Sacchetti, a bruciare un'area verde in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo nero si è alzata dalla zona, visibile anche da lontano, le fiamme sono alimentate dal forte vento. Il fumo ha coperto la zona di Piazzale degli Eroi e si vede anche dalla via Olimpica. L'odore di bruciato si avverte nella zona anche di via Candia. I vigili del fuoco stanno operando su diversi fronti per avere ragione delle fiamme ed evitare che possano avvicinarsi alle abitazioni. I palazzi della zona di Valle Aurelia sono stati investiti dal fumo provocato dall'incendio che a più riprese sta prendendo forza a causa del vento. Chiuse le strade d'accesso alla zona mentre alcuni residenti sono stati fatti allontanare per motivi di sicurezza. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri del NAS dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. A quanto si apprende anche attraverso i documenti, si lavora per le verifiche sulla tenuta dei farmaci, i registri e per ricostruire tutti i passaggi chiave della vicenda. Tra i vari aspetti da accertare, le modalità del furto e se le fiale siano state sottratte in uno o più episodi. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa sera il concerto di Ultimo sulla spianata di Tor Vergata, attese 250.000 persone, piano straordinario dei trasporti e misure di sicurezza eccezionali. Il tennis, giornata azzurra a Wimbledon, in campo Covolli e Paolini, poi Sonego e Berrettini. Sinner di scena domani affronterà il giapponese Mochizuki. Per il momento è tutto, un'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 16 ed un minuto.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ci siamo, entriamo a gamba tesa nella nostra terza ora insieme in questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo su Dimensione Suono Roma. Sempre io, per vostra fortuna o sfortuna, chi lo sa, è una scaiola. Fino alle 18 faccio anche un piccolo spoiler, preparate gli smartphone perché proprio in quest'ora giocheremo con I Love Roma, quindi ci sarà un fortunato, una fortunata che porterà a casa lo zainetto brandizzato.
6: Rhythmic History 1990.

0: attenzione, suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo al 393 0119 119 tutti gli amici che ci mandano le foto, i messaggi. A quest'ora vedo anche dei piccoli nati, non si sono firmati, però è un bambino piccolissimo in una coperta azzurra. E allora anche tutta la family di Dimensione Suono Roma vi manda un grandissimo abbraccio. Ciao ragazzi!
1: Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
5: Davvero?
4: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
10: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
11: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
12: il sole,
11: il caldo
12: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
11: Un mare di sconti e nuovi brand
12: per tutto quello che desideri. Vivi lo shopping. Vivi Roma Est.
13: Bene, ci siamo pronti ad accoglierli in studio. 4 for you.

0: Just the Way You Are, il remix di David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io devo ricordarti una cosa importantissima, ovvero vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting davvero per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: No, il tiramisù a colazione no.
4: Buono!
3: Ma dai,
4: come
3: va,
4: no?
3: Dai, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
2: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
4: Io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: Oh, faccio casa.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
11: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
10: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
11: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.

Together, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'appartenersi sempre è bello, anche incontrare nella vita non solo relazioni sentimentali in cui sentirsi di appartenere a qualcun altro, ma anche amicali, perché secondo me hanno davvero lo stesso valore. Detto questo, questo brano chiude le 4 hit senza pausa. Ci sono Bebe Rexha con David Guetta, questo è Sad Girls. Dimensione.

0: bella questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Redazione con Francesca Proietti per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un incendio è divampato intorno alle 14 al parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ancora da accertare le cause del rogo, non risultano al momento persone ferite o intossicate. Oltre 350 identificati, 10 arresti e 9 denunciati è il bilancio di un blitz di carabinieri e polizia di Stato al Colosseo contro le gang giovanili e i fenomeni di microcriminalità, degrado e disturbo alla quiete pubblica. Dalle 18 di ieri le forze dell'ordine hanno cinturato tutta l'area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali, chiuse tutte le direttrici, centinaia le identificazioni di persone, quasi tutte extracomunitarie. Arresti e denunce e controlli proseguiranno nelle prossime ore, anche per la concomitanza con partite di calcio dei mondiali 2026. Piano straordinario per il concerto di Ultimo questa sera nella spianata di Tor Vergata, oltre 2500 addetti ai servizi di controllo, 500 operatori sanitari, più di 50 operatori saranno dedicati all'accompagnamento e all'assistenza delle persone con disabilità. Sono previsti anche punti di primo soccorso esterni all'area del concerto, nelle zone di Anagnina, Giardinetti e nell'area di interscambio delle navette della vela. Le linee A, B, B1 e C resteranno operative senza interruzione questa notte e nella notte successiva al concerto per favorire il deflusso delle decine di migliaia di persone presenti. L'assessora capitolina alle attività produttive e alle pari opportunità Monica Lucarelli si è dimessa. La decisione, presa per motivi professionali, è stata resa nota questo pomeriggio dopo circa una settimana di voci e indiscrezioni sulla sua prossima uscita dalla giunta. Al suo posto Valeria Baglio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. 17 in punto.
0: Adesso, now, subito.
1: Altro hit senza interruzioni.
8: Un pomeriggio che sta scorrendo veloce, al contrario invece della settimana.

0: parliamo di Bruno Mars su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea

0: di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
4: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati Pim,
3: Iper Family Agora. Ti risparmio.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
7: Il sole,
6: il caldo
7: e i saldi estivi! Al centro commerciale Roma Est!
6: Un mare di sconti e nuovi brand
7: per tutto quello che desideri!
6: Vivi lo shopping!
7: Vivi Roma Est!
8: L'energia della tua musica.
9: Pure Energy Music.
8: Dimensione, suono.

0: caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zona all'Eur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.

0: drogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro. Supermercati PIM, Iper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: sono Roma, il ritmo della capitale, brano che accoglie il nostro Dani Grick.
1: Buon pomeriggio, ciao Ele, ciao a tutti, buon weekend.
0: Hello, how are you?
1: Parla in inglese oggi, siamo
0: in British. No, così a caso, visto che tu parli sempre spagnolo.
1: Estamos aquí.
0: Ovviamente tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, ma noi abbiamo sempre un occhio vigile su tutto quello che accade in città e non solo, tipo il concerto di Vento che si svolgerà proprio questa sera. Sì, esatto,
1: lo sa tutta Roma, lo sa tutta Italia, lo sa tutto.
0: Ma lo sanno pure le formiche, i pali, lo sa chiunque. Abbiamo detto insomma che avremmo parlato del grande evento e quando si parla di quella mole di persone, parliamo di 250.000 fan, non si parla solo di un grande evento musicale, ma in realtà si parla di qualcosa che per dimensioni somiglia veramente più ad una città intera.
1: Sì.
0: No? Dovrebbero essere, se non sbaglio, l'equivalente di una popolazione come quella di Verona.
1: Cioè, sì, era stato fatto una sorta di...
0: È una città praticamente che si muove.
1: Diverse città del nord Italia non arrivano a 250.000 abitanti, quindi è incredibile, è molto...
0: E infatti vengono chiamati proprio i fan di Ultimo, il popolo di Ultimo.
1: Il popolo,
0: gli
1: sì,
0: ultimi.
1: Una comunità reale che non si limita ad ascoltare musica, ma loro insomma interagiscono, sono molto legati al cantante romano.
0: Esatto. Tra l'altro che affronta sempre temi, no, di fragilità, di paura, sentirsi al margine quasi, ed è davvero questo un rito collettivo in cui la musica diventa non solo musica ma proprio appartenenza. Ecco, io mi verrebbe da chiederti, così naturalmente, io apprezzo molto, a me piace molto lui, per chi

0: dal 90 ad oggi.
1: Bello, bello, il piano finale mi fa volare.
0: Allora,
1: Scaiola.
0: Anche sì, tu, sì, anche davvero. Tu ci fai volare, dicevamo, no. Insomma. Si parlava proprio del concerto di Ultimo, va là, guarda caso.
1: Grande evento. Magari in molti stanno andando in questo momento, sono in direzione Area Tor Vergata.
0: Assolutamente, sono arrivate tantissime foto al 393 0119 119 dove ci state raccontando appunto questo viaggio, questo cammino non per Santiago, ma cammino per Tor Vergata.
1: Cammino per Tor Vergata.
0: E bello, noi vi accompagniamo, insomma, sempre, sempre presenti. Tra l'altro, la domanda che invece era nata così spontanea,
1: per quale artista ci si chiedeva, per quale artista faresti una pazzia del genere?
0: Esatto,
1: no?
0: Perché il numerico di persone presenti per tanti è diventato limitante, quindi per questo motivo stanno rivendendo tanti biglietti. Però c'è un artista
1: tanti sono andati già, sono partiti già nelle scorse ore.
0: Sì, ore, esatto. Tu per chi andresti? Tu per un artista che tu adori?
1: Io adoro The Weeknd, quindi farei una pazzia per lui.
0: Per The Weeknd, dove andresti?
1: Che ne so, a Milano, fammi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi, brano che invece ci divide per sempre.
1: Non per sempre,
0: solo per oggi, ci vediamo domani. Torno anche stanotte, caro Daniele Greco, le prossime 4 ore con lui.
1: Vai a vederlo?
0: Chi?
2: Ultimo chi?
0: Ma io non lo so, forse voglio fare tutto stasera, adesso capiamo, voglio fare tutto.
1: Che già pazzira.
0: Ciao Dani, ciao a tutti.
3: Ciao, il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
8: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
9: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
8: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
9: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
8: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
9: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Andiamo da Francesca Proietti, c'è lei in redazione per le ultime.
10: Buonasera da Francesca Proietti. Sono stati numerosi oggi gli interventi delle squadre e dei vigili del fuoco del Comando di Roma nelle aree della capitale e della provincia per incendi di sterpaglie. In via della Pineta Sacchetti è in corso lo spegnimento e la bonifica di un incendio di sterpaglie. Sul posto anche 3 squadre dei vigili del fuoco, 2 autobotti e la protezione civile. Un incendio di vegetazione è in corso anche in via Raimondo Scintu nella zona est di Roma. Un ulteriore incendio è divampato anche in via delle Ceramiche, dove è impegnata la squadra territoriale Montemario. Proseguono inoltre le operazioni di spegnimento di incendi ad Anzio e Ardea. Questa sera il cantante Ultimo salirà sul palco costruito sulla spianata dell'Università di Tor Vergata davanti a 250.000 fan. Nelle 9 aree di intervento saranno presenti forze dell'ordine, anche con droni e unità cinofile, vigili del fuoco, aree 618, vigili urbani di Roma e Frascati, protezione civile e steward. Le linee A, B, B1 e C resteranno attive tutta la notte, come anche i parcheggi di interscambio. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri del NAS dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. A quanto si apprende, anche attraverso i documenti si lavora per le verifiche sulla tenuta dei farmaci, i registri e per ricostruire tutti i passaggi chiave della vicenda. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tennis Wimbledon, Paolini ha superato in 2-7 la greca Sakkari, approdando così agli ottavi di finale del torneo inglese in campo Cobolli. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 18 in punto. Andiamo a
3: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E stiamo qui, proseguiamo al meglio questo weekend, questo sabato 4 di luglio, il primo del mese di luglio. Uno dei miei preferiti è Luglio, per bene che ti voglio. Si diceva, c'era una canzone che faceva così. C'è invece un sound meraviglioso, splendido, che arriva dal passato con cui iniziamo, e la canzone Essential Happiness.
3: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

Olivia Dean, So Easy, So Funny Love. 17 minuti, ringrazio Ele Scaiola che ci ha condotti sin qui. È il pomeriggio di Dimensione Sono Roma che prosegue in mia compagnia. Dani Greco, ciao a tutti amici, buon weekend in onda, lo sappiamo, sì, lo sai, fino alle 22 siamo insieme. In questo sabato 4 di luglio, il primo del mese di luglio.

C'è un numero per raccontarci come passi il fine settimana, cosa stai facendo di bello? 3930 119 119, numero al quale potrei anche giocare più tardi.

assapori proprio l'estate, è una delle più belle, tra le più belle di questo periodo, quella di Samurai J. La Manco Paranoia, ascoltata qui su Dimensione Sono Roma.

0: 4 come le hit che stanno arrivando.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle.
1: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E il 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
14: Non mancheranno ampie schiarite sul Lazio nelle prossime ore, il tutto in un contesto di stabilità. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole sarà il protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 20-22 gradi, valori massimi fino ai 33 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Puntualissimi gli aggiornamenti con i nostri amici di Trebimeteo. Buon weekend a voi! E anche a voi che siete all'ascolto, amici, quattro hit che arrivano adesso, quelle di Dimensione Suona Roma, che suonano senza pausa.

0: you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: Four for you.
2: Dimensione suono.
3: Rhythmic History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

quanto la cantavi in quel 1997, di la verità, eh? Continuiamo a cantarla tuttora, quando arriva, torna da noi nel formato Rhythmic History, Dimensione Solo Roma. Questa qui, capolavoro degli anni 90, eh? I'm a Bobby, let's go Bobby. Bobby Girl, quella degli Aqua.

0: Natale, c'è anche Bob Sinclair nella nostra estate. Rimani con noi su Dimensione Suono Roma, torniamo subito con la nostra musica.
1: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
2: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99. Centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Caldo e torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Summer! Summer! Summer is here!
6: La tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma.

c'è del ritmo, il ritmo giusto, quello di Alex Warren, la sua Ordinary, la sua voce che ci accompagna alle 18.43 su Dimensione Sono Roma. Buon weekend ancora a tutti da Dani Greco. Questo è il posto giusto, state con noi nel ritmo della capitale, e pensate fin dove può arrivare la voglia di fare un po' il fresco, amici. In Francia soprattutto, sappiamo, sono state ore di emergenza con un caldo eccezionale da quelle parti, anche nel nord Europa, lì dove non sono di certo abituati a vivere di grande caldo, un po' come noi, però noi più o meno da diversi anni abbiamo fatto l'abitudine, tanto che in Francia una semplice offerta di un noto supermercato su ventilatori e condizionatori ha mandato completamente in tilt decine di punti vendita, tantissime persone in fila già dalla notte, apertura del locale del supermercato, e quindi in pochi secondi è partita questa corsa ai ventilatori tra chi spingeva, urlava, hanno chiamato addirittura la polizia perché qualcuno si è pure menato, ecco, roba da film, scena da film di quelli hollywoodiani dove i supermercati, sai, no, vengono saccheggiati perché ci sono gli alieni, un'invasione aliena oppure un'apocalisse imminente. Una roba simile è avvenuta anche in un noto supermercato di un noto quartiere Saint-Germain a Parigi, tutto per accaparrarsi un condizionatore scontato da 199 a 179 euro, o anche un ventilatore che era in offerta a 15 euro. Fa sorridere, ma fa riflettere, anche interrogarci sui reali cambiamenti del clima che stiamo vivendo. Non è normale che a Parigi facciano 40 gradi, no.

di quelle canzoni che ha questo potere magico di riuscire a riportarti indietro nel tempo con la mente e con i ricordi, davvero con pochissimo, con poche note. Bella Vera è quella di 883, riascoltata nel nostro sabato pomeriggio.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio, tante offerte imperdibili anche online.

0: Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ritorniamo in redazione, ci aspettano le ultimissime dalla capitale.
2: Buonasera da Francesca Proietti. L'incendio divampato nel parco del Pineto intorno alle ore 13 è in fase di avanzato spegnimento. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono al lavoro per completare le operazioni di spegnimento e bonifica dei focolai residui anche attraverso il supporto di 3 elicotteri. La situazione è sotto controllo nonostante i fronti di fiamma fossero ampi e alimentati dal vento. Lo comunica in una nota la protezione di Roma Capitale riguardo al rogo della zona di via della Pineta Sacchetti. È finito di nuovo nei guai Massimiliano Minocci, noto sui social come il brasiliano, è stato arrestato questa mattina intorno alle 7 per aver aggredito alcuni operatori dell'arma. L'episodio è avvenuto di fronte al bar River di Lungotevere Maresciallo Diaz, mentre due addetti stavano iniziando il turno di raccolta dei rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, Minocci, in evidente stato di agitazione senza alcun motivo, avrebbe iniziato a rincorrere uno dei due netturbini e a prendere a calci il mezzo. Minaccia anche nei confronti dei carabinieri intervenuti. È stato anche denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Attesa finita per i fan di Ultimo, che stasera darà vita al grande concerto nella spianata di Tor Vergata. Maxi piano di sicurezza e viabilità. Le linee A, B, B1 e C resteranno operative senza interruzione nella notte successiva al concerto per favorire il deflusso delle decine di migliaia di persone presenti. Gli itinerari per auto, moto, bus e pedoni saranno modificati rispetto alla circolazione ordinaria. Il tennis: Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di Wimbledon battendo il russo di origini armene Khachanov in 5-7. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 19 in punto.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Amici belli, buon pomeriggio. Chi vi parla è Dani Greco e stamos aquí in questo primo sabato del mese di luglio, la diretta che prosegue. Come va lì fuori? Spero bene, so che ci siete, accaldati, ma ci siete. Noi proviamo a rinfrescarvi con la nostra musica e il nostro ritmo, e quello che arriva è il ritmo degli Snap.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 92.

0: L'estate funk che canta Francesco Gabbani, ritrovato nel nostro weekend qui su Dimensione su Roma. Con me Dani Greco, parola d'ordine, o meglio, parola d'ordine è questa qui, come ci ricorda lui.
1: Dai, è weekend, dai,
0: però! Oh, senti, ma senti la risata finale, demoniaco il nostro amico. È il caldo. No, saluto anche parecchi amici che si stanno incamminando in quello che è davvero un cammino, 250.000 anime che stanno andando a Tor Vergata, che sono già sicuramente molte delle quali lì, per il grande concerto di Ultimo di questa sera, quindi amici, buon concerto, mi raccomando, fate poche storie Instagram ma buone, non state tutto il tempo lì col cellulare a riprendere, perché poi non vi godete lo spettacolo, mi raccomando.

0: Illusion, questa dimensione sonora, ma c'è una polemica, una diatriba legale, come direbbero quelli bravi, che vede coinvolte due grandi compagnie aeree su una parola, solo una parola. Quale? Te ne parlo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Madame, mamma o non mamma?
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
9: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Non mancheranno ampie schiarite sul Lazio nelle prossime ore, il tutto in un contesto di stabilità. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole sarà il protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 20-22 gradi, valori massimi fino ai 33 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

E allora prendiamolo questo volo per l'Islanda. Ci hanno riportato lì, virtualmente almeno, i pinguini tattici nucleari qui su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. E rimaniamo virtualmente su un aereo, perché questa vicenda in queste ore sta dividendo molto, sta facendo discutere parecchio. È legata proprio a due compagnie aeree. Da una parte c'è la spagnola Volotea, dall'altra la nostra ITA. E che è successo? Qual è il motivo del contendere? È una parola che conosciamo tutti, che è volare. Secondo Volotea, quel nome è legato al loro marchio, perché dal 2011 viene utilizzato per una loro rivista digitale. E quando ITA ha deciso di chiamare volare il proprio programma Fedeltà, secondo la compagnia spagnola, si è trattato di una violazione vera e propria del marchio, da cui la causa legale è una richiesta di risarcimento di almeno 450.000 euro da parte proprio di Volotea. ITA non ci sta, contesta tutto e ha risposto con un'altra azione legale. Nel frattempo però ha cambiato il nome del suo programma Fedeltà, ma la battaglia giudiziaria va avanti e scopriremo come finirà. Ora, al di là degli avvocati, delle robe da tribunali, ma c'è una cosa che colpisce, cioè volare, che bella parola che è. Cioè, soprattutto per noi italiani, richiama proprio quel senso di viaggio, di libertà, le vacanze, ed è anche una delle canzoni italiane più famose al mondo. E fa un certo effetto, no? Pensare che possa diventare oggetto di una disputa. Raga, però, dai, tutto sto bordello per una parola. E dai, mettiamoci una pietra sopra, amici come prima, no? Dai, facciamo pace.

0: il ritmo della capitale, il ritmo del weekend, secondo noi, dimensione su Roma. E con Sia, ma non è sola Sia, David Guetta e Afrojack hanno prodotto il disco che abbiamo sentito, Awake Tonight.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati Pim,
1: lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le

0: possibilità raddoppiano.
1: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: Summer. La tua estate, la tua musica.

0: C'è un singolo nuovo freschissimo nella nostra programmazione che vede una delle pop star più amate al mondo con uno dei mostri sacri della musica latina, Manu Chao. Karol G con Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

sottofondo anche le onde del mare. Pacifico, estate. È tornata la biciotta Karol G con Manu Chao, viaggiando pure il mondo. Certo che lei dice nella canzone: mangiare una pizza a New York, a Nueva York. Stona un pochino, diciamo così. Ma via Roma, viene in Italia, viene a Napoli, no, vabbè. Lasciamo perdere, dai, una decina di minuti alle ore 20 del sabato sera con Dimensione su Roma, con il ritmo della capitale e con lei.

0: chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Adesso arrivano puntuali le notizie dalla capitale, sentiamo.
2: Buonasera da Francesca Proietti. L'afflusso di 250.000 persone per il mega concerto di Ultimo nella spianata di Tor Vergata si sta svolgendo senza particolari emergenze sanitarie. Alle 18.30 sono stati eseguiti 750 interventi nei punti di primo soccorso predisposti dall'organizzazione, che ha previsto 500 operatori al lavoro. Ci sono stati 6 ricoveri in codice giallo negli ospedali divisi tra Policlinico Tor Vergata, Policlinico Casilino e Policlinico Umberto I. Siamo contenti e emozionati. Ti voglio ringraziare Ultimo, un grande artista, un figlio di Roma che è capace di parlare a una generazione intera e ha dato luogo

0: con questa sua scommessa un'iniziativa straordinaria. Vedere le masse di ragazzi, di persone da diversi quartieri di Roma, ma anche venute da tutta Italia per partecipare a questa grande festa, è bellissimo. Sono le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a poche ore dall'inizio del concerto di Ultimo a Tor Vergata. Gualtieri poi ha ringraziato tutti per la realizzazione dell'evento, il concerto con il maggior numero di spettatori paganti della storia d'Italia. Una sfida enorme per il futuro dell'area di Tor Vergata, ha detto. Dopo il giubileo dei giovani del 2025 era importante dare l'idea che quell'enorme investimento restava per il futuro. Ed è finito di nuovo nei guai Massimiliano Minnocci, noto sui social come il brasiliano. È stato arrestato questa mattina per aver aggredito alcuni operatori dell'AMA. L'episodio è avvenuto di fronte al bar Rivere di Lungotevere Maresciallo Diaz, mentre due addetti stavano iniziando il turno di raccolta dei rifiuti. Minacce anche nei confronti dei carabinieri intervenuti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Siamo arrivati alle ore 20 già.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Proprio così. Vola il weekend, vola anche questo sabato sera che stai trascorrendo qui su Dimensione Suo Roma in mia compagnia, Dani Greco. Buona serata, buon fine settimana a te che magari hai piani di uscire tra po', magari ci racconterai. Intanto ti regalo questa che arriva dal passato ed è The French Affair. Sexy.
2: Dimensione Suo Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: Sabrina Carpenter nel sabato sera di Dimensione Sono Roma, anche per parlarti di questo raro caso medico che sta destando preoccupazione, una storia incredibile che arriva dalla Cina, di questa ragazza che una mattina si sveglia e si accorge improvvisamente di non riuscire più a sentire le voci maschili. Preoccupata, che fa? Si reca all'ospedale, dove i medici effettuano una serie di controlli e scoprono che lei ha questa rara condizione patologica chiamata reverse slope hearing loss, ed è una patologia legata a stress e privazione del sonno che possono alterare i fluidi dell'orecchio interno e in pratica non consente di sentire, di ascoltare bene i suoni più profondi, come quelli degli uomini, insomma un timbro vocale degli uomini, anche perché lei, la cosa bella è quella, la cosa particolare è che riusciva benissimo a sentire le voci femminili, quindi dice: che è successo? No, chissà quante donne all'ascolto staranno benedicendo questa ragazza, dice: che fortunata questa. No, però non bisogna sottovalutarla, perché è comunque una patologia medica e quindi va curata, niente di grave, però insomma è sicuramente molto curiosa come patologia.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drinks, and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Summer is here.
2: La tua estate, la tua musica,
3: la tua musica.
2: Dimensione Suono Roma.

0: questa qui di Martin Solveig.
1: For For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
5: il sole, il caldo e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
2: Un mare di sconti e nuovi brand
5: per tutto quello che desideri.
2: Vivi lo shopping. Vivi Roma Est.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
10: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
11: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Mancheranno ampie schiarite sul Lazio nelle prossime ore, il tutto in un contesto di stabilità. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole sarà il protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 20-22 gradi, valori massimi fino ai 33 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
0: Serve ritmo in questo sabato.

piacere di festa quando suona un Rhythmic History. C'è Neja, la sua Restless, I Know You Know, 1998. La fiesta di Dimensione Solo Roma. C'è anche Nicolas che sta tornando a casa dopo aver staccato dal lavoro 12 ore di lavoro. Nicolas è impazzito. Ci dice grazie per la compagnia. Ma grazie a te, Nico.

senso Roma e il ritmo della capitale. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al primo agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective.

0: immersive della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zone all'Eur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
3: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati PIM, i bei family agora,
4: di risparmio, di qualità. A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
5: Your Energy Music.
6: Sole, musica, estate.
7: L'energia della tua musica.

0: qui con J-Ax, ritrovato nella nostra serata che si accende ancora di più con un po' di dance.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Radio Dance, Radio Dance Chart.
3: Come on. Aggiornamento rapido delle 10 hit dance più suonate dalle radio nell'ultima settimana. Rilevazione ampia per quello che è poi il genere che rappresenta il nostro formato, ma qui si fa riferimento al quadro attualissimo della dance. Sono Lorenzo Palma, pronto per segnalarvi una bella nuova entrata molto molto italiana. E subito alla 10 c'è Save Me Tonight di Jennifer Lopez con David Guetta. Va giù di due posti anche Loco Loco di Gordo, mentre alla 8 non si sposta Moving to the Sun di Ugel.

supportato da Imael Angel e da Ultra Anateu, Gel ha messo a segno un altro progetto che secondo me al momento sta rappresentando molto il suono dell'estate 2026. Salendo alla 7 troviamo la prima nuova entrata della settimana e anche l'unica, Sapori di casa qui, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

pezzo che possiamo dire non solo electro dance, ma con la magia che solo Jovanotti sa creare. Gabri Ponte, tra l'altro, a San Siro, in questo grandissimo evento con 110.000 spettatori, ha annunciato a sorpresa dal palco il nuovo tour nei palazzetti, e quindi il suo Circo Tron The Dance Show, 13 marzo, Palazzo dello Sport a Roma. E a proposito di pezzi non solo dance, ma contaminati anche dal suono, in questo caso acustico, se andiamo alla 6, dove va giù di uno Repeated di Martin Garrix insieme a Ciran, mentre risale di un posto e si piazza metà classifica I Can Wait di Bob Sinclair. Siamo già alla 4 della Radio Dance Chart, dove perde un posto Lady Gaga con Runaway, mentre con molto piacere vi segnalo in risalita di uno e tra le prime tre The Bowser con Magnetic.

0: fenomeno norvegese della Scandi House, The Bausa, porteranno la loro energia live in Italia per un'unica data italiana ed esclusiva il 1 novembre 2026 al Magnolia di Milano. Dai, che adesso siamo pronti perché arriva il momento sfida. Sempre bello questo momento sfida, questa tensione che si crea. Se la giocano anche questa volta, ma non sappiamo chi si troverà alla numero uno. Gli olandesi Another con Talk to You e sempre Madonna e Sabrina Carpenter, che tra l'altro è in promozione per il suo nuovo disco, uscita 3 luglio, quindi ci siamo e adesso siamo pronti a scoprire. Numero 1.
1: Radio Dance Chart.

0: Stazione Suona Roma, il ritmo della tua estate.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: giornale.
1: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
2: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: Ultimo giro di oggi con le news dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Attesa finita, Tor Vergata, il grande concerto di Ultimo. Massima sinergia istituzionale, pianificazione flessibile, una risposta straordinaria da parte del pubblico giovanile. Questo è il bilancio tracciato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e dal questore Roberto Massucci. Imponente la macchina di sicurezza. Un evento gestito ereditando le strutture del Giubileo dei Giovani per renderle un bene sempre fruibile per la città, ha commentato il prefetto Giannini, dicendosi orgoglioso di questa iniziativa e svelando anche un retroscena. Molti mesi fa l'artista è venuto con l'organizzatore nel mio ufficio e si è posto come primo problema, al di là del successo del live, la sicurezza dei propri fan, ha detto il prefetto. Il piano di sicurezza è stato il frutto di un lungo lavoro. Aggressioni agli operatori AMA. Esprimiamo ai nostri operatori la massima solidarietà a nome di tutta la comunità aziendale. Si tratta di episodi inaccettabili di violenza che colpiscono i nostri operatori che ogni giorno sono al servizio della città e della comunità intera per garantire il giusto decoro e la pulizia della capitale. Lo affermano congiuntamente in una nota di AMA il presidente Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi, commentando le aggressioni subite nelle ultime ore a Roma da alcuni operatori di AMA, tra cui quella da parte dell'influencer romano il brasiliano, che è stato denunciato dai carabinieri. E sono stati numerosi oggi gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma nelle aree della capitale e della provincia per incendi di sterpaglie. In via della Pinetta

Sacchetti, lo spegnimento e la bonifica di un incendio di sterpaglie, poi un incendio di vegetazione anche in via Raimondo Scintu nella zona est di Roma, un altro divampato in via delle Ceramiche dove è stata impegnata la squadra territoriale Montemario. Proseguono inoltre le operazioni di spegnimento di incendi ad Anzio e ad Ardea. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.

0: for you.
1: La serata, quella del sabato che ci piace tanto, ma tanto tanto tanto.
2: Inizia il sabato sera. The Saturday night.
1: Sì, sì, proprio quello. Buon weekend da Dani Greco, ultima ora da vivere e trascorrere insieme qui su Dimensione Sua Roma, che apriamo con questa hit che arriva dal passato.

0: Roma. I love Roma.
1: Estamos aquí, sorpresa, alle 21.06 di questa sabato sera c'è il gioco ufficiale di Dimensione su Roma. Chi è? Un intruso? C'è l'intrusione. Allora, regaliamo lo zaino, lo sapete, l'ufficiale della radio. E giochiamo con ultimo grande protagonista di questo weekend, lo sappiamo, grande concerto. Non ne ha parlato nessuno oggi. Chissà se è iniziato il concerto. Io sentirei subito, andrei a collegarmi con Tor Vergata. Senti. Ovviamente no, non è tutto fake, no. È facile, invece è vera la domanda che stiamo per farti. 3930 119 119. Vogliamo sapere questa cosa molto semplice. Di che segno è ultimo? Lo dice anche lui in una canzone del suo ultimo album, pensa. Magari quelli che, insomma, i grandi fan che non sono andati stasera a vederlo lo sanno. Ariete o Acquario? Di che segno è, segno zodiacale, ultimo? 3930 119 119. Ariete o Acquario?
0: I love Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: I love Roma. I love Roma.
1: Andiamo al telefono perché c'è Moreno.
2: Ciao, Moreno. Buonasera a tutti. Ciao. Daniele, weekendaglie
1: a te, Moreno. Che fai? Dai. Che fai?
2: Niente, sto andando a spasso così per Roma. Perché vicino a casa mia c'è sta ultimo che sta a cantare.
1: Ha già iniziato a cantare?
2: Sì, certo, ci stanno tutti in panico, si sente la casella, sentiamo che si cantano i ragazzi.
1: Perché tu abiti là, a Tor Vergata?
2: Sì, proprio lì, è una fermata di autobus proprio.
1: Ho capito, immagino
2: il panico.
1: Senti, adesso stai andando a prendere tuo figlio.
2: Sì.
1: Da dove? Che fa? Che combina?
2: Lavora via del corso.
1: Ah, ok, sta andando al centro a prenderlo. Sì, bravo papà.
2: No, alla metro.
1: Ah, alla metro. Bravo papà. Bravo Moreno. Senti, proprio di ultimo si parla, la domanda proprio facile, vogliamo sapere di che segno zodiacale ultimo, acquario o ariete?
2: Forse acquario.
1: È acquario?
3: Sì, sono un cazzo di acquario.
1: Lo ha confermato anche lui. La
2: va
1: canzone.
2: Benissimo.
1: È acquario. Ultimo acquario, è nato, quando è nato? Aspetta che te lo dico subito, 27 gennaio del 96, quindi acquario. Tu che segno?

0: segno sei invece, More?
1: Toro,
0: sei un torello. Va bene, Moreno, hai vinto lo zaino, siamo contenti, dai.
1: Weekend, dai.
0: Salutami tutti. Salutami ultimo.
1: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma. Barbra Streisand.

0: sera.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el mundo. Anna, White Girl Wasted.
3: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
5: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
6: Supermercati PIM, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma, dal 1950.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Una veneta cucina.

0: Enè è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio. Let the
2: vibration take you down. Sì, siamo pronti a ripartire così.
1: For you.
2: Le quattro hit di fila che suonano ogni ora qui e anche Shakira.

è lei, Gala Rizzato, quella di Freed from Desire, per intenderci una delle voci più iconiche degli anni 90, ritrovata con la sua Let the Boy Cry, anche questo grande successo di quel periodo, era 1997, quindi proprio sul finire del decennio che ha cambiato per sempre la storia della musica. E noi di storia ne sappiamo qualcosa, visto che era un Rhythmic History.

0: Save Me Tonight e noi torniamo tra pochissimo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
4: Il sole,
3: il caldo
4: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
3: Un mare di sconti e nuovi brand
4: per tutto quello che desideri.
3: Vivi lo shopping.
4: Vivi Roma Est.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva, 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

nella serata di Dimensione Suono Roma, una collaborazione che risale a qualche annetto fa, nacque però in modo spontaneo. Elton John voleva dare un segnale forte all'industria musicale per il ritorno di Brené dopo anni complicati e pensò di coinvolgerla proprio su uno dei suoi classici, Teeny Dancer, trasformato in chiave moderna, più che una semplice canzone direi una sorta di abbraccio musicale, quello riservatole da Elton John, uno dei più grandi artisti della storia della musica inglese, ma direi anche della storia della musica internazionale e mondiale.

mondiale, che dopo l'ultima apparizione dal vivo, era ottobre se non ricordo male, il Gran Premio di Singapore, tornerà a suonare dal vivo per un evento. Elton John sarà il primo headliner del Rock in Rio 2026, e quindi manca ancora un po', però insomma sappiamo che si esibirà lì al Palcomundo il prossimo 7 settembre, suo unico spettacolo in programma in Brasile, quindi beati quelli che se lo godranno. Ed Elton John, passiamo ad un altro conterraneo, diciamo così, sempre nel Regno Unito siamo, lui è un DJ, Calvin Harris.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

cover di una canzone scritta da Sherman Kelly, pensa, nel 1970 e poi interpretata poi negli anni da altri artisti, tantissimi altri, ancora belle le storie poi che si c'erano dietro le canzoni che ascoltiamo qui su Dimensione Suona Roma. E di storie ne faremo anche stasera, amici, non può mancare l'appuntamento con Rhythmic History, in realtà tra meno di 10 minuti ci siamo, manca poco alle 22, con Lorenzo Palma che ci riporterà come sempre, come ogni sera, tra gli anni 90 e gli anni 2000. Io c'ho voglia però di uno spoilerino, qualcosa.

orette che abbiamo trascorso insieme come ogni weekend con me, Daniele Greco. Grazie amici per averci scelto, per averci seguito anche oggi. Rimanete con noi, rimani con noi perché sta arrivando Lorenzo Palma. Dalle 23 si balla con Special Party Weekend. Noi ci si sente invece stanotte e domani dalle 18. Befitos.

0: siete stessa spiaggia, stesso mare?
1: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
0: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
1: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
0: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
1: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Quando si decide di viaggiare, noi viaggiamo in grande, comodi, ecco, pronti per prendere un avion, un aereo e volare così, però nel tempo è un altro viaggio, cioè non è come andare a Formentera. Intanto salutato Daniele Greco, sono Lorenzo Palma, insieme fino alla mezzanotte, prima parte con Rhythmic History e subito Gigi D'Agra.
2: Rhythmic History
4: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: solo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. palmontoneoutlet.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un album che praticamente io ho consumato. Dreamland, titolo dell'album dei Black Box. Erano tutti singoli tranne Dreamland, che era la canzone che dava titolo all'album, che era invece una ballata. Cioè, vedi, c'era anche Fantasy, che era un po' morbida. Apriamo con Le Click, la voce di Melanie Thornton, già voce di LaBouche. Questa è Tonight is the Night.

0: Extended Version.
1: A me già l'originale piaceva molto. Do You Think I'm Sexy, cantata da Rod Stewart, la sentiremo nella versione del progetto inglese di Entrance 1997. Fra le prossime hit anche gli italianissimi Cappella, prodotti a Brescia. Risentiremo Move It Up e apriamo invece con Captain Hollywood Project di More and More.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: e sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Er dai e sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Rhythmic History Extended Version.
8: Parentesi anni 90, look dei DJ. Tendenzialmente pantalone classico, tipo il classico Levi's, abbastanza asciuttino, t-shirt bianca o canotta, addirittura capello lungo raccolto. E, esempio di questo stile Stefano Secchi, che sentiremo fra poco. Apriamo invece con un prezioso featuring Marvin dal 2006.

0: ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Ci sono gli inglesi Smoke City da risentire fra poco con Miss Gorgeous, versione remix anche Salta 2000 dei King Africa. Apriamo la prossima sequenza, che poi è anche l'ultima perché poi c'è Special Party insieme a Arturo, Jake e Arturi. Dall'anno 2000, proprio in quell'anno uscivano gli ATC con questa bella filastrocca russa nella loro versione dance Around the World.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Non sarebbe sabato sera se non ci fosse Arturo, Jake e Arturi. Eventualmente, se poi dovessimo perderci anche su Mixato, lo possiamo recuperare in podcast. Tranquilli, c'è l'app e c'è il sito che ci forniscono ogni volta il suo set che dura un'ora. Sono le hit di Special Party, quelle che sentiamo durante l'arco della settimana o che abbiamo sentito nel tempo, che creano la giusta festa, magari in versioni anche diverse e nuove, come per esempio il riacchiappo di un pezzo degli Arte con Me e il remix. Sentiremo anche il progetto di Achille Lauro con Boss Dom, Tuari, di qualche tempo fa, ma che comunque fa muovere sempre tantissimo. Tornano i Chainsmokers, la scena emiliana della dance di esportazione, quella di Benny Benassi, quindi Discoteca. Mi piace molto questo pezzo da risentire fra poco. Anche Bob Sinclair con Kaisa, che hanno scelto quest'anno di rispolverare un pezzo invece dei New Shoes. Parliamo degli anni 80, periodo estivo, molto bello l'originale per quel campanellino che c'era a un certo punto, di Ike and Wade, che hanno rifatto proprio in quest'ultimo periodo. Robin Schulz in arrivo, la scena belga è quella di Lost Frequencies con Karin Lomas, e sono proprio loro a aprire il sabato sera mixato da Arturo, Jake e Arturi di Dimensione Suono Roma.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Roberti,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: entusiasmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Special Party.
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: del weekend, c'è la pagina Special Party Weekend apposita, andate sul sito, sull'app, trovate tutto lì con Arturo Jack e Arturi che ritorna settimana prossima. Io sono Lorenzo Palma, invece ci risentiamo domattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma,
1: parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zone all'Eur e domenica in Via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.

0: Rhythmic History.
1: Ed una buona serata da Renata Scaiola insieme anche tonight nel ritmo della capitale, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come sempre, ormai lo sapete, noi iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo. Questa volta era il 1993, brano di Hathaway, si chiama What is Love.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Torna puntualissimo come un orologio svizzero l'appuntamento che ci porta alla scoperta di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, grazie al nostro DJ Arturo JK Arturi, che ci riporta ad inizio secolo 2000 con Boomfam MC's Freestyler.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ebbene bene, sì, ormai lo sapete, anche di notte noi qui spalanchiamo tutto, apriamo porte, finestre e lasciamo che entri sicuramente un po' di aria fresca, ma soprattutto in realtà la novità musicale di quest'ora, veramente una bella hit, quella di Gabry Ponte con Jovanotti, si chiama DNA. DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

0: History.
1: Una buona serata ancora una volta da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 3. Dove sei? Come stai? Se ti va fammelo sapere al 393 0119 119. Io ti faccio sapere che iniziamo allora con una hit, una bomba degli 883, il remix di Nella Notte.
2: Ritmi in History, la storia del ritmo su Dimensione.

0: History.
1: Ebbene sì, giro di boa per noi, siamo esattamente a metà delle nostre tre ore notturne tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E dove atterriamo con la nostra macchina del tempo? Grazie al nostro DJ Arturo JK Arturi nel 96 con la hit di Robert Miles, è proprio Fable.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Il ritmo della capitale, la tua radio preferita è proprio questa, Dimensione Suono Roma. Io saluto Antonella, Francesco, Giorgia, Vittorio, ci mandano foto di rientro dal concerto.

0: Music History.
1: Ed una buona serata della Rascaiola. Continuiamo a viaggiare avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come sempre lo sapete, iniziamo allora tornando indietro, stavolta 1998, per gli ADB. Il brano è 9 PM Till I Come.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.